0: voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
1: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
0: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it. A Montegrotto Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:02.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: antiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 5 e 0 minuti.
3: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sorriso.
5: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 4 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sorteggio del tavolo, è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
11: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.
13: Sorriso.
14: Care amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
20: Let's go! Do Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
21: Sorriso!
22: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: musica francese, vero? Allora vi dico bonjour, bonjour, amici miei, come si dice in francese? Mes amis, sì, mes amis, mes a ti, mes a lui, bonjour. Amici di Radio Sorriso, dai che mi salvo così. Sono Giovanni Zani al microfono della radio più bella del mondo, la radio col sorriso, la radio più giovane che mai. Siamo qua pronti per vivere questo lunedì, lunedì giorno, lo faccio dire a Venerino, non c'è ancora. Venerino, guardati bene la data, servizio completo voglio, e non sbagliare, no, non cannarmi di 100 anni come hai fatto. La nostra regina madre come sarà messa stamattina? Sentiamola.
1: Caffettino per te,
0: sì,
1: con un simpatico uè uè. Buongiorno.
0: Buongiorno, dai, c'è. Siamo pronti per l'oroscopo, ve lo farò in francese stamattina l'oroscopo, va bene?

ma che belli i nostri amici a Radio Sorriso. Hola, dopo vi do una generale strapazzata, fatemi leggere la prima parte dell'oroscopo, va, che lo stanno aspettando. Ariete, questo inizio di settimana sarà buono in campo lavorativo, ma noioso su quello sentimentale. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni, dovrete affrontare cambiamenti importanti nella vostra vita e decidere quale impostazione dare al vostro futuro. Torelli, oggi dovrete essere molto cauti, gli ostacoli saranno maggiori del previsto, ma se non vi lascerete intimorire saprete venirne a capo. Soppesate meglio le scelte e chiedete aiuto a persone di fiducia, ci saranno discussioni in famiglia. Gemelli, Nettuno in aspetto armonico nel segno dell'Ariete alimenta fantasie romantiche e vi spinge a confondere la realtà con l'immaginazione. L'amore andrà bene, ma solamente se metterete la lucidità e non vi lascerete prendere la mano da sogni ad occhi aperti, assolutamente vietato. E adesso

compagnia con Cantiamo Insieme. Cantiamo insieme, balliamo anche insieme. Segno del cancro, attenzione amici, vi richiamo in ascolto. Sistematevi adesso, fermi, non muovetevi. È il momento di sentire altri tre segni. Cancro, una lieve tendenza al pessimismo costituisce un ostacolo che allontana il raggiungimento del successo. Meglio lavorare da soli. Provate a prendere le distanze in amore in questo giorno, oppure lasciate che tutto si svolga ad un livello molto superficiale. Leoncini, Giove vi promette tante soddisfazioni, sarete determinati e creativi al punto giusto, riprenderete con vigore le consuete attività mossi da entusiasmo e voglia di fare. Nei nuovi ambienti di lavoro o di studio è previsto un facile e pronto inserimento. Vergine, il turbamento emotivo messo in moto dagli astri avrà ripercussioni soprattutto sulla vita affettiva, perseguitata da dubbi ed incertezze. Qualche preoccupante imprevisto nei vostri piani potrebbe rendervi inopportunamente polemici e litigiosi.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
5: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
1: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
0: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre, nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti, a metà prezzo. www.it.si.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, eccolo qua, sono io, il Gobbo di Castelfranco Veneto. Allora, questo è lo spazio oroscopo di Radio Sorriso. Bilancia, tocca ai bilancini. L'ottima posizione della luna vi incoraggia a farvi avanti in diverse situazioni. Anche se ci fosse qualcuno deciso ad ostacolarvi, voi sapreste subito come rimetterlo al suo posto, forti delle vostre convinzioni e della vostra superiorità morale. Scorpioni, il guerriero Marte dal segno del Cancro vi spingerà a scansare come la peste la monotonia e la routine della vita quotidiana. Avete bisogno di stimoli e li troverete. Uscite da casa e cercate di riempire la vostra serata di nuove emozioni. Sagittario, riuscirete a privilegiare l'autocontrollo rispetto all'emotività. I vostri interventi in campo finanziario saranno assennati. Sconsigliate le avventure giocate all'insegna della trasgressione. Sono da preferire i rapporti amorosi.

questa è la versione di Anna Maria Allegretti di Voglio Te su Radio Sorriso a 10 minuti dalle 7 del mattino. E adesso cosa ci manca per chiudere l'oroscopo? Gli ultimi tre segni. Capricorno, la quadratura della luna vi porterà nervosismo ed irrequietezza. Non siate troppo inflessibili con il partner. Ricordate che se tirerete troppo la corda, i problemi da affrontare saranno tanti. Anche sul lavoro dovrete pazientare e rimboccarvi le maniche con molta serenità. L'acquario, giornata priva di grandi novità, ma sarete sereni e avrete l'energia necessaria per ultimare un lavoro da consegnare a breve. Nella professione potrete concludere molto senza troppi problemi se guarderete all'essenziale. Pesci, giorno movimentato questo lunedì. Avrete poco spazio per l'amore, vi sentirete poco coinvolti in un rapporto che darà qualche segnale di usura. Un pulviscolo di inquietudine riguarderà l'attività intellettuale che ancora non decollerà secondo i vostri desideri. E sto pulviscolo è vero che dà un fastidio. Ah, mamma mia. Michelino, sei pronto? Sempre pronto. Michele Rodella con La Tormenta.

Beata Renzo, Orchestra Mirage, Amore di Nero, di Nero, di Nero. Allora, aspetta che mi son perso per i boschi. Mi son perso alla ricerca di Carolina di Conegliano, che dalle 5 che ascolta Radio Sorriso. Siamo in 4. Allora, in 4, direzione Dobbiaco per funghi. Dalle 5, immagino, Conegliano dovrebbero essere arrivati già nel bosco. Mi raccomando, se vi capita una manita falloide, non buttatela, tenetemela da parte, che devo fare sempre un decotto per mia suocera, io gliela faccio assaggiare, no? E poi, aspetta, di qua abbiamo... primo giorno di scuola, Miriam, come mai hai questa voglia di rimanere a letto anche oggi e farti questo ulteriore giornata di vacanza? Ma dai, testina, vai a scuola! Vabbè, come posso motivare questa ragazza che non è, tra la scuola e il letto, lei preferisce il letto, è proprio, non c'è verso, se proprio devo scegliere io mi scelgo la nanna, ma un giorno soltanto, assolutamente no, dai. Fila subito, lavarsi, prepararsi e presentarsi in classe, mi raccomando. Hola!

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
0: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Sono le 7:04.
7: Radio Sorriso Traffico.
8: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono code a tratti per traffico intenso fra Colleferro e Bivio A1, diramazione Roma Sud in direzione di Milano. 1 chilometro di coda fra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, in questo caso per la viabilità esterna che non ricede. Veniamo alla A4, dove il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Trezzo e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Rallentamenti invece tra il Bivio con il raccordo viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Coda tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Venezia, sempre per traffico intenso. Sulla A13 1 chilometro di coda tra Altedo e Bologna Interporto a causa di un veicolo in avaria. Siamo sulla corsia verso Bologna. Infine la A24, 3 chilometri di coda per il traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est di Roma. Buon viaggio.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MedioWorld.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Davvero!
17: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: birbetta, Giorgio Villani, la birbetta, la mazurchetta che mi apre la seconda parte della trasmissione qui su Radio Sorriso. Hola, buongiorno, buongiorno, che c'è, che c'è?
1: Oggi non c'è il sole,
0: sì,
1: ma mi sono messa gli occhiali antimafia. Ciao tesoro.
0: Che sagoma. Vuoi evitare qualcheduno, per non farti riconoscere o per non vedere chi magari ti sta un po' sulle ginocchia, cara la mia regina madre.
2: Ciao Giovannone.
0: Ciao.
2: Sudisini, buongiorno, eccomi qua, sì. Il Cesarone. Caro Giovanni, non fare il tirchio. Se devi fare
0: cosa
2: quel famoso risotto, dimmelo, che invito anche mia suocera. Facciamo un festone completo.
0: Risotto con la manita falloide. È un fungo molto saporito. Sarà un risotto che le stende, sicuramente.

perché vi dico ciò? Dai, c'è una bella notizia, insomma. Sentiamo sempre parlare di robe brutte, queste sono cose belle, insomma, che voglio condividere con voi questa notizia. I 5 nati in 5 ore all'ospedale di Chioggia. Ragazzi, questo è di ottimo auspicio. Ma pensate, tra le 10:30 di sera circa, di giovedì 10 settembre alle 3:40 del mattino di venerdì 11, si sono registrate 5 nascite all'ospedale di Chioggia. Un record per una sola notte, no, per la struttura, con l'ULS 3 che naturalmente celebra l'evento con tutte le famiglie. Piccolo Giorgio ha inaugurato la sorprendente maratona alle 22:25. Prima uscita, primo agito con i suoi 3,57 kg. Beh, bello tosto, no? Poi sono arrivati Irene a 00:51, Denis Gabriel alle 2:19, Sofia alle 3:29, aspetta, come si chiama? Gazhal alle 3:46, pesano rispettivamente 3,32, 3,32, 4,01, 4,13, e questo è un bel torello, 3,53. Parti al ritmo concitato di un fioco all'ora, insomma, 3 rosa e 2 azzurri, tutti naturali, con mamme e neonati in salute. I nuovi nati adesso affollano naturalmente il nido della pediatria, pronti per le dimissioni, no? Queste 5 nascite così ravvicinate costituiscono un evento bellissimo, no? E di ottimo auspicio. Questo lo dice il direttore generale dell'azienda sociosanitaria veneziana, Massimo Zuino, ma lo pensiamo anche noi, no? Che questa sia una bella cosa, sia di ottimo auspicio. Anche all'ospedale di Chioggia, come già avvenuto negli scorsi mesi, prima a Venezia e poi a Mestre, sono concentrati in poche ore un numero eccezionale di nuove vite. Vabbè, bello, mi piace. 5, saranno a casa adesso. Sono passati 2. Tu dici no, non ancora. Vabbè, se c'è qualcuno là, portate i complimenti intanto al reparto di ostetricia lì all'ospedale, di pediatria all'ospedale di Chioggia, a tutti gli operatori che si sono adoperati per far venire al mondo queste 5 creature.

siamo in diretta qui su Radio Sorriso. Io sono Giovanni Zani e dopo le 5 nascite all'ospedale di Chioggia vi parlerò per la serie. Aspetta, ci vorrebbe una musica spettrale adesso. Tipo. Di animali alieni. Più che di insetti alieni già individuati per la prima volta a Favaro Veneto nel 2025, la Bactrocera dorsalis. È stato individuato un esemplare di Bactrocera dorsalis a Favaro Veneto. Sembra un focolaio isolato. È un insetto? La chiamano mosca, però io sto guardando le foto adesso. Sembra più una vespa, però, questa qua. Sembra che questa Bactrocera dorsalis metta a rischio la frutta nel Veneto e c'è un piano di prevenzione. È già stato avviato un piano di prevenzione. Dopo ne parliamo, eh!

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
13: La rimpatriata delle superiori?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: L'iscrizione in palestra?
14: Ne riparliamo a settembre.
13: Il controllo gomme?
14: Ne riparliamo a settembre!
15: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
18: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Babbo. Va bene, allora torniamo a questa mosca. Loro la chiamano la mosca orientale della frutta, no? Il Bactrocera dorsalis. A me sembra una vespa, come dicevo prima. Ed è un insetto classificato dall'Unione Europea come organismo nocivo da quarantena prioritario. Ed è stata riscontrata per la prima volta in Veneto nel 2025, nella zona di Favaro Veneto, in comune di Venezia, è vero. Ne dà notizia la Regione Veneto, comunicando di aver avviato comunque immediatamente le procedure allora previste dalla normativa europea. Non è il momento di creare allarmismi, ma nemmeno di sottovalutare questo fenomeno, dichiara l'assessore Dario Bond, che è l'assessore all'agricoltura, no? La Bactrocera dorsalis può colpire, certo che io vi faccio intendere qualcosa di, no, tutto sotto controllo, può colpire numerose specie frutticole e orticole, e la prevenzione in questi casi è la prima forma di tutela per il nostro patrimonio agricolo, no? Per questo è stato avviato subito il monitoraggio e ora mettono in campo un protocollo ancora più avanzato che unisce il controllo sul territorio alla ricerca scientifica e alle nuove tecnologie di analisi. Questa mosca, Bactrocera dorsalis, la mosca orientale della frutta, è un insetto di origine tropicale e subtropicale, in particolare dal sud-est asiatico, considerato tra i più dannosi per le produzioni agricole. La sua pericolosità è legata alla capacità di svilupparsi a carico di un elevato numero di specie di piante ospiti, comprese colture frutticole e orticole. Le larve si sviluppano all'interno dei frutti, provocandone naturalmente il deterioramento e compromettendo anche la commerciabilità, no? Ed è così che è arrivata anche in Veneto. Questa mosca è considerata impattante anche dal punto di vista economico. Immagino, perché danneggia specie frutticole come agrumi, le pesche, le albicocche, le mele, le pere, tra le specie orticole, la melanzana, il peperone, il pomodoro. Comunque, la nostra regione ha avviato le attività di controllo e delimitazione dell'area interessata e ora rafforza ulteriormente l'azione con un progetto biennale realizzato insieme al Dipartimento di Biotecnologia all'Università di Verona, quindi possiamo stare tranquilli. Va bene, disse la signora Irene, ma fai sentire un Checco e la B-Band? Certo che te faccio sentire Checco, il mio amico Checco con la B-Band e adios lepido.

bagnami tu, Walter. No, se lo chiamo Walter. E il cognome deve essere Lion, Walter Lion. No, Walter Lion. Walter Lion con o chitarra romana. Accompagnami tu. Ma che bel lunedì, lunedì 14 di settembre. Aspetta che mi rivolgo al muro. Sapete che oggi è il compleanno di Papa Leone XIV. Dopo vi racconto la storia, perché è partito un vaticanista a Mediaset all'indirizzo americano del fratello, gli ha fatto un'intervistina, ha raccontato alcune cose che non so se le hanno già trasmesse su Italia 1. Comunque vi racconto tutto dopo, noi daremo lo spazio, insomma, al Papa, insomma, cercheremo di celebrare anche noi il compleanno del Papa. Cosa possiamo? Il vin santo ci starebbe. Qualcheduno ha vin santo per celebrare il no, si beve, se festeggio io, insomma, si beve la hoa hola con la cannuccia, al massimo un prosecchino, ma se festeggia il Papa, se non altro si celebra questa data importante, questo evento importante, con il vin santo e magari due o tre cantuccini se riusciamo a recuperarli. Allora, vediamo un po'. Buongiorno Beniamino di Silea, buongiorno anche a te, ragazzotto della provincia di Treviso. Buongiorno da Annalisa e Olindo, augurando a tutti una buona giornata, un mix Casadei con Amico Sole. Adesso devo sentirmi tutto il mix, dopo recupero qualcosa. Amico Sole della Riviera, te la posso cantare se vuoi, dai, dopo trovo qualcosa che faccia al vostro caso, ragazzi. Adesso ho pronto Gabriele, che c'ha una voglia di cantare il Gabriele, guarda, poi mi

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: Sono le 8:03.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
8: Ali migliora la vita.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Esther Oletto. Donald Trump non vuole un rallentamento dell'intelligenza artificiale. Chi vincerà questa corsa vincerà tutto, afferma il presidente statunitense, che punta l'indice contro forze negative dopo l'allarme lanciato dai colossi del settore americani per una decelerazione dello sviluppo AI ed evitare che possa sfuggire al controllo umano. Elezioni in Svezia e testa a testa tra socialdemocratici e centrodestra quando è ancora in corso lo spoglio delle schede. Rimonta dei moderati del premier Kristersson, arretra l'ultradestra. Calcio, la Juventus pareggia due volte e poi perde in casa del Sassuolo 3-2. Determinante per i neroverdi la rete di Azic al 94esimo, stesso risultato del Lecce che ha battuto il Monza. Nell'altra partita della domenica, vittoria del Napoli sul Bologna per 1-0. Oggi tre posticipi chiudono la quarta giornata di Serie A, Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Sorriso.
16: Radio Sorriso, più giovane che mai.
17: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Let's go! Da Mediaworld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Mediaworld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Mediaworld.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
10: È il momento di A Pieno Ritmo!
11: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le edizioni di Radio Sorriso con Roberto Polisano, 12 minuti dopo le 8 del mattino. Buongiorno. Siamo a pieno ritmo in attesa di fare gli auguri per bene al nostro Papa, Papa Leone XIV. Oddio.

Bettini dal titolo Maya. E allora, oggi lunedì 14 di settembre mi festeggia il Papa, Papa Leone XIV compie 71 anni, e il giornalista Fabio Marchese Ragona, che è un vaticanista, si è recato negli States per intercettare le parole del fratello e il Santo Padre, no, John Prevost. Figurati, chiedere al Papa di rilasciare un'intervista così in occasione del suo compleanno, con tutti gli impegni che avrà il Santo Padre, no? L'intervista è andata in onda, vedi, a Studio Aperto Mag, e mostra il lato umano del Papa, tra aneddoti, curiosità e storie dai luoghi che l'hanno visto da fantolino, da piccolino, no? Che l'hanno visto crescere, il ricordo dell'infanzia. John Prevost ha parlato fin da subito dell'infanzia vissuta con il fratello nel sobborgo di Dalton, a sud di Chicago. Sul loro rapporto da piccoli ha detto: eravamo bambini normali, come tutti, litigavamo, ce le davamo di santa ragione, ma eravamo anche molto uniti, giocavamo per strada a baseball e a football. Mantengo questo accento un po' americano, tanto per celebrare per bene il Santo Padre che arriva dall'America, è vero? Nella loro infanzia c'è stato anche un episodio profetico, no? Giocavamo con gli altri bambini del quartiere e Robert, papa, sapeva già la messa a memoria a 5 anni, ma pensa te, era destinato. Uno che a 5 anni sa già recitare la messa a memoria, vuol dire che il posto è suo, insomma, a merito. Una delle madri e i bambini si avvicinò e disse che sarebbe diventato il primo papa americano, e sulla madre dice: non avrebbe sbandierato in giro il fatto che suo figlio fosse il papa, ma sarebbe incredibilmente orgogliosa, naturalmente, del figliolo. Ancora oggi, sempre in contatto, nonostante l'importante carica che il papa riveste, trova sempre il tempo per confrontarsi con il fratello. John ha ammesso che molto spesso si aiutano. Quando ho bisogno di aiuto lo chiamo spesso, ed è capitato con un computer nuovo dove io non sapevo cosa fare, mi ha anche aiutato a fare la mia dichiarazione e i redditi. Ma lui è così, ha una grande conoscenza di tutte le materie, va bene, fantastico. Vabbè, qua ve la chiudo. Bello, tanti auguri. Pensa lì in Vaticano oggi come festeggerà il Papa. Vabbè, gli impegni sono tantissimi, molteplici quotidianamente, però giusto 30 secondi, vuoi che i cardinali, tutti coloro che lo accudiscano, che lo seguono, non gli cantino la canzoncina come facciamo noi, no?

Tucci con Tiago, che tangone di mattina, alle 8:30 del mattino qui su Radio Sorriso. Andiamo a vedere questa storia. Mamma mia, che botta! Mi sento di una botta di culo. Una donna dispersa nella zona di Sant'Anna di Vinadio è stata ritrovata viva, pensate un po', dopo 5 giorni passati in montagna. Una 70enne originaria di Argentera, residente a Cuneo, era dispersa dal 7 di settembre nella zona di Sant'Anna di Vinadio. No, quel giorno era partita per un'escursione e dopo il mancato rientro, naturalmente, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa nel pomeriggio del giorno dopo, il martedì 8 di settembre. A individuarla è stata una squadra mista del soccorso alpino e speleologico piemontese e del soccorso alpino della Guardia di Finanza, no? Impegnata nelle ricerche lungo il versante compreso tra il passo di Tesina e i bagni di Vinadio, no? I soccorritori, che erano stati portati in quota dall'elicottero dei vigili del fuoco, hanno individuato questa donna viva e cosciente, seppure in condizioni di ipotermia, dopo aver trascorso diversi giorni, ma soprattutto notti in montagna. Sapete che le notti in montagna con certe temperature sono fatali. Sul posto è intervenuto il servizio regionale di elisoccorso di azienda Zero Piemonte, che ha raggiunto la paziente provvedendo alla stabilizzazione e al successivo recupero e trasporto presso l'ospedale di Cuneo in codice verde per le cure necessarie. Ma che esperienza, che trauma, mamma mia. Che esperienza che ricorderà questa signora settantenne. Mamma mia, con la prova che ha sostenuto, però secondo me non accenderà mai il riscaldamento quest'inverno, Oddio, cosa le dedichiamo? La piemontesina bella, sì, dai. La piemontesina bella.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Che operatore hai per la luce?
0: Ottima!
2: E per il gas?
0: Ottima!
2: Internet?
0: Ottima!
2: Mobile?
0: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sorriso!
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
6: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
10: Info al 0423 7367.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Sorriso.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: L'ultimo clown, Gianni Drudi.
2: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
1: Edizioni Baracca, Gianni Drudi è quello di Ehi, ci stai fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme. Allora, giornatina, non so che dire, ragazzi, mi avete preso per il bernaca della situazione in Radio Sorriso. Io chiedo a mia volta agli esperti del meteo, la giornatina è un po' mula, è un po' grigia, ma si aprirà, dai, sono convinto che nel pomeriggio un po' di sole in più lo avremo. Oh, Lina, buongiorno, Conegliano, poi chi mi scrive, con calma e pazienza vedrai che arriviamo a sera, buon viaggio. Oddio, che letto così, detto così, sai, mi diventa automatico controllare la rubinetteria di casa. Io sono con...

intanto ringraziamo Daniela Cavanna con Io sono come sono. Allora, professore di italiano e latino di giorno, DJ prof di sera. Si chiama Andrea Franceschetti, è un 52enne, docente al liceo scientifico di San Sepolcro e conosciuto come animatore culturale dell'Alta Valle del Tevere, no, tra Umbria e Toscana. Ha trasformato i versi dei grandi autori italiani in una canzone. Il brano si intitola 200-900 e sarà il suo personale benvenuto agli studenti del primo anno in occasione della campanella che aprirà l'anno scolastico 2026-2027. Una rassegna dei più grandi autori della letteratura italiana in musica trap. Racconta Franceschetti. Voglio far sentire ai ragazzi che i nostri poeti possono diventare gli autori delle canzoni che amano, spiega. Vabbè, un viaggio attraverso praticamente 8 secoli, no? Parte da San Francesco d'Assisi e Giacomo da Lentini, prosegue con Checco Angiolieri, Guinizelli, Tasso, Ariosto, Foscolo, fino a Saba e Quasimodo. Versi celebri e parole contemporanee si intrecciano, e questa è una bella cosa. Un esperimento del genere è successo anche in occasione della poesia, no? San Martino, no? Con Fiorello.

0: Lella, Lella, Lella.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Ragazza, aspetta, aspetta.
1: Ecco l'argomento del giorno.
0: Come te lo direbbe Fred Bongusto? Dibattiamo. È da tanto tempo che non lo facciamo.
2: Ma no, non era Bagliamo.
0: Sì, però io te l'ho fatta per Radio Sorriso, vedi, sono a disposizione anche per i jingle cantati, dibattiamo. Senti che c'ho anche come si chiama?
2: E allora? Non hai la dentiera, però.

0: canzone, tac, comincio a cantarmela di gusto.
1: Va bene. In questo momento il motivetto che più mi fa è l'estate sta finendo.
0: Ogni anno ha la sua canzone, ogni periodo dell'anno ha la sua canzone, quando comincia l'estate vamos alla playa, dopo l'estate sta finendo, dopo cosa c'è? Settembre, il mese dell'amore, quanti hanno dedicato September Morn? Io ricordo che sicuramente qualcheduno delle nostre orchestre ha rifatto September degli Earth, Wind and Fire. Ho sentito questa versione, anche in versione liscio, bella. No, non mi ricordo chi la canta. Va bene, poi
1: e
0: che c'è?
1: Poi cosa mi viene in mente? Vengo anch'io, no, tu no? Vengo anch'io, no, tu. Beh, insomma, sono molte le canzoni che mi frullano in testa in questo momento, ma noi vogliamo sapere invece quelle dei nostri ascoltatori. Qual è quella canzone che vi fa alzare il volume e cantare insieme a squarciagola? Stonati, non stonati? Ci sentite poco? Ci sentite normale? Qual è quella cosa? Insomma, quella canzone che ha quel ritornello, quel riff, no? Che vi frulla? Capita a volte svegliarsi la mattina e avere qualcosa in testa?
0: Mi induci a delinquere adesso, perché la canzone che io mi canto a squarciagola è questa con la quale chiudo la mia trasmissione adesso. L'ho cambiata, hai visto? Perché? Questa è una canzone, è tuttora, dopo 4 anni e 2 mesi che sono qui a Radio Sorriso, è la canzone ancora che mi piace di più.
1: È bellissima. Dai, è un sorriso.
0: E allora, il numero per interagire con l'argomento del giorno, con chi si avvicenderà in questo
1: posto. Sì, esatto, mandateci un bel vocale cantato, possibilmente al 345-48-45663.
0: Guarda, devo chiedere a Renzo Biondi che mi faccia fare la parte...

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 9:03.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni in Svezia, l'esito è ancora incerto. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in lieve vantaggio sulla coalizione di destra del premier Kristersson. Il risultato definitivo non prima di mercoledì, quando sarà completato anche lo spoglio dei residenti esteri. Donald Trump contro Big Tech. Nessuno stop dell'intelligenza artificiale. In queste ore si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'AI anche da parte dei colossi del settore, che valutano una regolamentazione per il bene dell'umanità. Forze negative chiedono un rallentamento, ma non succederà, avverte il presidente. Il nuovo anno scolastico oggi è ripreso in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. La prima campanella d'ingresso è già suonata la scorsa settimana in Trentino Alto Adige, Veneto Valle d'Aosta, l'ultima in Puglia il 17 settembre. La camera ardente di Emma Bonino in Campidoglio riapre alle 10, ieri bagno di folla per rendere omaggio alla storica leader del Partito dei Radicali, chiuderà alle 19. Domani funerali in forma laica nella protomoteca, dove giace il feretro su cui è stata deposta una bandiera dell'Unione Europea. Calcio, la Juventus va sotto, risorge poi crolla con il Sassuolo al Mapei Stadium. I bianconeri in svantaggio per due volte recuperano con una doppietta dopo il 90esimo, ma poi in estremis subiscono la terza rete di Azic. Vincono in casa il Napoli sul Bologna e il Lecce sul Monza. Oggi chiudono il turno di Serie A Como, Parma, Torino, Roma e Inter Udinese. Kimi Antonelli trionfa anche al Gran Premio di Spagna di Formula 1. Deludono le Ferrari, Leclerc quarto, Hamilton ritirato. Queste le breaking news di TG Com 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
17: Sorriso!
18: Cari amiche!
19: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
18: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
19: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Cif! Un solo spray!
1: I probiotici naturali di Cif Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

ci siamo ascoltati Nicolò con Prima o Poi. Buongiorno sorrisini, buongiorno a tutti. Buon lunedì 14 di settembre, io sono in vostra compagnia, lo sarò sino alle ore 12 per queste tre orette da passare assieme. Direi che posso anche già ricordarvi qual è l'argomento del giorno. L'avete sentito con Tiziana, la canzone che vi fa alzare subito il volume e cantare a squarciagola. Se ne avete voglia potete raccontarcelo stamattina allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, oppure se avete piacere ci potete mandare anche un messaggino, beh, in segreteria telefonica all'81 finale lo potete fare perché sapete che è attiva, oppure se avete piacere lo potete fare tramite WhatsApp. Il numero è solo uno, ricordo che il numero di messaggistica serve solo ed esclusivamente per i messaggi ed è 345 48 45 663. Questo è il numero che voi potete fare per mandare i messaggini, solo ed esclusivamente messaggini. Ricordo che su questo numero non si può chiamare. Nel frattempo continuiamo con la musica, andiamo ad ascoltarci Roberta Band con Canzoni dei Nonni.

0: Roberta Band con Canzoni dei Nonni, il nuovo singolo per loro. E per quanto mi riguarda, adesso andiamo a salutare anche un'amica di Radio Sorriso. Tra pochissimo ci ascolteremo anche Anna Maria Allegretti con Scialla. Ricordo ancora i numeri 0423 736 680 per comunicare con me, oppure in segreteria telefonica 0423 736 681. E come annunciato a Radio Sorriso, la dottoressa Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Io stamattina volevo parlarvi di una problematica che sicuramente colpisce tutti. Non c'è nessuno che può dire no, io questo problema non ce l'ho, e parlo di artrosi. L'artrosi che cos'è? L'artrosi è nient'altro che l'assottigliamento delle cartilagini articolari. Sappiamo che la cartilagine è quel tessuto che riveste le articolazioni. È un tessuto che non fa male di per sé, perché la cartilagine non ha vasi sanguigni, non ha terminazioni nervose, però è il cuscinetto che fa da ammortizzatore sulle nostre cartilagini. Cosa succede? Che quando questo cuscinetto si sgonfia, le articolazioni si sfregano, si toccano, abbiamo infiammazione, abbiamo dolore. Noi possiamo agire in un modo molto molto semplice attraverso un integratore alimentare che si chiama ACE-UC2. Chiamatemi se volete poi oggi pomeriggio allo 030 68 40 408, vi darò tutte le informazioni del caso. È un prodotto che vi aiuterà moltissimo a risolvere problemi di rigidità articolare, di elasticità, e andrà ad aiutarvi molto anche contro il dolore a livello articolare, perché UC2 è collagene nativo non denaturato di tipo 2 ed è il collagene di cui si nutrono e sono riempite le nostre cartilagini. Quindi noi andiamo a integrare questo collagene che mantiene la sua forma originale e il nostro corpo la riconosce immediatamente nel momento in cui noi la assumiamo. C'è per voi un'offerta straordinaria: una confezione 30 giorni di trattamento 35 euro, 3 confezioni offerta speciale per voi 79 euro, ma se chiamate adesso lo 030 68 40 408 per 4 mesi di trattamento, oltre al trasporto gratuito e a un grandissimo omaggio per voi, c'è anche un prezzo straordinario che voi non immaginerete mai. Chiamatemi adesso per sapere che prezzo è, lo 030 68 40 408.
0: Grazie Miriam, ciao!
1: Ciao, buona giornata!

siamo ascoltati anche Anna Maria Allegretti con Scialla e ringraziamo ancora Miriam di Acerbis. Allora saluto Dario di Trieste che dice: ciao Iris, tantissimi cari auguri per il tuo compleanno dai tuoi amici da Trieste, grazie mille per la canzone, mi piacciono tutti, e saluta papà Franco e il marito Beppi. Certo, scusa, il contrario, ho letto io il marito Franco e papà Beppi. Vabbè Dario, sono un po' stralunata stamattina. Saluto Ferruccia di Volta Mantovana. Ferruccio, lui invece risponde all'argomento del giorno, dice: la canzone che mi fa cantare a squarciagola è Ogni volta che torno di Polanca, cantata a Sanremo quando ero un ragazzo. Il titolo è proprio Ogni volta. Allora dice: ero andato a Milano a studiare e a lavorare. Grazie Ferruccio, un abbraccione forte. Saluto anche Ornella da Piazzola sul Brenta che mi dice: tanti auguri Iris. Sì, già, grazie, vi sto già anche commentando e ringraziando sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, dove tra l'altro è uscito un post bellissimo, e ringrazio il direttore e tutti i miei colleghi. Buongiorno, sono Luciana da Vigasio, tantissimi auguroni, buon compleanno Iris, metti la canzone che vuoi tu. Saluto anche l'amica Laura di Cervarese, un abbraccione grande, lo mando anche a Silvano di Luzzana Bergamo. Continuiamo con la musica, come ha detto il nostro amico Ferruccio, arriva Chico De Matteo interpretando Ogni volta di Polanca.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
3: Più giovane che mai.
4: Cocco bello. Vitamine, croccantini, canditi.

0: E ci siamo ascoltati anche Ovidio dall'Orchestra Bagutti con Coco Bello, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
18: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
19: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ci siamo ascoltati grazie all'edizione di Bagutti, di Andrea Bagutti, a B-Record, Ciliegie in fiore, la voce di Vito dall'orchestra di Gianmarco Bagutti. Saluto l'amica Cinzia di Padova che mi scrive: buongiorno Iris, quando sento le canzoni di Gianmarco Dazzi io alzo subito il volume, ma soprattutto quando sento le canzoni che dedica alle mamme riscaldano il cuore. Ciao Cinzia da Padova. Grazie Cinzia, un abbraccione grande, perché ricordo che l'argomento di oggi è: qual è quella canzone che quando sentite alzate il volume della radio. Saluto Maurizio di Tiene che scrive: ciao Iris, buon compleanno. Grazie Maurizio, un abbraccione forte. Saluto Adriano che dice: tanti auguri Iris e un grazie a tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri. Auguri anche a te quindi, caro Adriano, auguroni, buon compleanno. Saluto Silvano di Luzzana. Ciao Silvano, forse ti avevo salutato, sì, ero riuscita a salutarti prima. Dai, andiamo con Omar Codazzi, grazie ma, e poi ci ascolteremo un bel tango, torniamo indietro di qualche anno con Learco Gianferrari e Tango Bullo, torniamo addirittura negli anni 70.

0: per ogni battito. Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.

E ci siamo ascoltati anche Tango Bullo con Learco Gianferrari su Radio Sorriso. Sentiamo un po' cosa ci dice. Ma Aurelia, a che messaggio hai mandato? Vabbè, dici una parola che non si può mettere in radio, poi lo riascolto bene e vediamo cosa succede. Allora Nusca di Celeseo mi scrive: auguroni Iris, io alzo il volume con qualsiasi canzone di Vasco. Poi per quanto riguarda le canzoni di cantanti o gruppi liscio, io alzo il volume con Anima Fragile o Il Mio Gigante. Poi magari più tardi la ascoltiamo. Tra l'altro volevo ringraziare anche il nostro direttore Alex. Non so se avete visto il video che è stato fatto ieri sera in diretta sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Cliccate alla pagina Facebook di Radio Sorriso, seguitela, oltre al mio compleanno, oltre agli auguri del compleanno che ringrazio, vi sto ringraziando uno a uno sotto con tutti i cuori, vi sto leggendo. C'è anche una diretta fatta ieri sera insieme ad Alex e Omar Lambertini, che cantano insieme questa bella canzone dal titolo Batti Cuore, una bella ciaccia. Andate a vedere il video fatto in diretta ieri sera dagli amici di Selva del Montello, ma soprattutto dal palco di Omar Lambertini. Saluto anche l'amica Norma di Noale. Ciao Norma, che lei voleva fare tantissimi auguroni anche a un'altra persona speciale, spero stia ascoltando Radio Sorriso, perché gli auguri arrivano anche da parte mia, visto che ce l'ascoltiamo lui Alex. Facciamo gli auguri anche a nonna Silvana, la nonna di Alex, so che anche lei è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Ciao nonna Silvana, tanti tanti auguri da parte mia e anche da parte di Norma di Noale, che si è ricordata di questo giorno speciale. Andiamo con Batti Cuore, saluto anche l'amica Virginia di Vicenza e saluto invece Luisa di Monfalcone, anche lei mi fa gli auguri, ma soprattutto fa gli auguri anche alla nonna di Alex, e lei dice: una canzone che a me piace tantissimo e che alzo volume quando la sento è un brano di Pietro Galassi, che poi ascolteremo. Sarà.

0: Pietro Galassi con Principessa dei Sogni, così abbiamo accontentato Luisa di Monfalcone che dice: quando sento questa canzone io canto a squarciagola. Allora saluto Anuska di Celeseo, ciao Anuska, poi nella prossima ora ti accontento anche con la canzone. Saluto Fiorella che dice: carissima Iris, oggi tocca a te, un abbraccione con tanti auguri e grazie per la gentilezza. Grazie Fiorella, salutiamo anche Simona da Cormano che mi fa gli auguri per un buon compleanno, e saluto chi mi scrive: ciao carissima Iris, tanti tanti auguri di buon compleanno con un abbraccio grandissimo da Romeo, Loretta, Samuele, le adorate nipotine Catalaia, Atena e Egle. Ciao, passa un bellissimo compleanno. Spero di aver letto giusto il primo nome. Ciao Loretta, un abbraccione forte a te, grazie del messaggino. Noi ci ritroviamo nella prossima ora, arriverà anche il nostro amico Raffaello della BM Steel.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila. Domenica

0: 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Sorriso.
5: Sono le 10:01.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
8: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
9: Ali migliora la vita.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, ieri a Venezia una barca con due sposi a bordo è finita contro un taxi acqueo in laguna, lui è deceduto, di lei non c'è traccia, stamattina sono riprese le ricerche. La vittima è Sean Michieli, era ricoverato al Sant'Angelo di Mestre in gravi condizioni, poi il decesso.
12: Arriva una nuova mensa universitaria all'interno del polo fieristico di via Tommaseo, una struttura pensata per rispondere alle esigenze degli oltre 3.000 studenti del nuovo hub di ingegneria. L'unica manifestazione di interesse ricevuta per il bando emesso dall'ESU è stata avanzata da Padova Hall, la società proprietaria del quartiere fieristico. La proposta riguarda il recupero degli spazi dell'ex self-service Marco Polo.
11: 100 barche in acqua e una sfida nel cuore di Venezia. È Lussin a conquistare la 25esima Coppa del Presidente della Repubblica al termine della regata che ieri ha animato il bacino di San Marco. L'equipaggio vincitore è formato da Mario Zeno e Pietro Mainardis insieme a Clara Franchi, che ha confermato il successo della precedente edizione.
12: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
13: Radio Sorriso.
14: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
13: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
16: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Permesso? Che bel parquet!
20: Ha visto?
19: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
20: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
19: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
20: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
19: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
22: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sorriso.
22: È il momento di Farfalle su due ruote.
23: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
24: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ci siamo ascoltati anche Elena Cammarone con Sei Tutto su Radio Sorriso. Allora noi continuiamo con i vostri messaggini, sentiamo un po' questo
2: ciao,
1: vocale.
2: Ciao, sono Anna di Castellarano adesso.
1: Ciao Anna.
2: Dite a Il sì? Che mi ascolto tutte le volte, adesso lo sento bene e lo sto ascoltando, va bene? Ok? Vi saluto tutti quanti. Ciao ciao Anna.
1: Grazie. Poi ciao carissima Iris, tantissimi auguroni da Elvira Roberto di Vigo d'Arcere, una tua canzone, grazie, auguroni, dopo se riesco la inserisco magari verso la fine della trasmissione, portate pazienza. Saluto Barbara e Donatella, auguri di buon compleanno, grazie mille, un abbraccione forte. Saluto anche Maurizio da Castions di Strada che dice buongiorno carissima Iris, tantissimi auguroni, buon compleanno, un abbraccio forte. Grazie. Saluto anche Maria Giovanna di Schio. Ora invece vado ad accontentare l'amica che ci aveva richiesto Marilisa Maniero e Marco Negri con Anima Fragile e poi torneremo con Raffaello della BM Steel.

0: sono di più.
1: Come dico io, anche se sono sane, stanno bene, sono leggere, e ad aiutarci in questo, nella leggerezza delle gambe, ma non solo delle gambe, arriva anche il gel della BM Steel. E in questo caso arriva anche l'amico Raffaello della BM Steel, a cui oggi sarò io ad offrire da bere, perché festeggiando il compleanno è giusto offrire da bere, toccherà a me oggi. Buongiorno Raffaello, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, meraviglia, va bene, dai, solo per oggi.
1: Solo per oggi, oggi mi lascio offrire il caffè.
2: Va bene, dai, perché giustamente tu con quanti sono? 21 quest'anno?
1: Sì, magari 47, non mi vergogno a dirlo, sono 47.
2: Sì, anche perché tu hai un'energia di una 17enne, neanche io di una 18enne.
1: L'energia ce l'ho, poi il fisico dice qualcos'altro, ma insomma.
2: Quella è un'altra cosa, quello lo dicono tutti. Già l'energia, guarda che è già una bella cosa. Che dopo, come diceva un mio carissimo amico, il nostro scheletro non ci corre più dietro, quella è un'altra cosa.
1: Bella questa dello scheletro, me la devo rigiocare. Allora, quello Raffaello, siamo qui a parlare del gel della BM Steel.
2: Esatto, del nostro famoso gel corpo tonificante larica, con queste nostre bellissime giornate, queste giornate meravigliose dove ancora finalmente godiamocelo quel caldo fantastico, però sai che il caldo, ma non è quello il caldo, è l'umidità che ci crea problemi, ci crea pesantezza, ci gonfia le gambe, ci gonfia il problema di dover andare già al primo pomeriggio a lavorare con le caviglie che si gonfiano. Il gel, che è un grande rinfrescante, un grande defaticante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, va ad alleviare, ad alleggerire e a togliere tutto questo calore, pesantezza, gonfiore dal nostro corpo. Ricordiamo che va sempre applicato mattina e sera. Poi, importante, ci sono delle giornate che lo mettete solo alla sera, c'è chi viceversa lo usa solo la mattina, o addirittura magari con le giornate noiose che abbiamo dei piccoli problemi lo usiamo anche una volta in più. L'unica vera regola è una sola: non sprecate il prodotto. Ascoltate le mie parole, perché molta gente, sai cosa fa? Iris dice: se Raffaele dice di usarne poco, io ne uso di più e ho più effetto. Ragazzi, lo buttate via, lo sprecate, non serve. Poi il prodotto non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle proprietà di questo incredibile prodotto. 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi cada uno, stiamo parlando di mezzo chilo di prodotto, diviso in due flaconi, 38 euro, non preparate altri soldi, ma soprattutto 035 83 17 91.
1: Lo ripeto pure io, 035 83 17 91, caro Raffaello. E ricordiamo, Raffaello, che se hanno piacere di venire in diretta con noi qui a Radio Sorriso, lo possono fare chiamandolo 0423 73 66 80. In questo momento, se avete piacere di venire in diretta e raccontarci da quanto tempo utilizzate il gel della BM Steel, lo potete fare chiamandolo 0423 73 66 80. Sapete che lunedì mattina è dedicato interamente a voi, cari sorrisini, giusto Raffaello?
2: Giustissimo, giustissimo. Da solo 25 anni a questa parte siamo qui tutti i lunedì a parlare del prodotto, a far conoscere il prodotto e a far sì che le persone possano intervenire portando il loro consiglio, il loro suggerimento, perché ne abbiamo veramente sentiti in questi veramente ormai quasi 30 anni di Radio Sorriso, ne abbiamo sentite di situazioni, di contesti, perché poi ogni persona porta la propria testimonianza, ma la propria testimonianza è la testimonianza di tante problematiche, di problematiche di noi persone, i crampi di notte, il fastidio a stare seduti tutto il giorno, come dicevo prima, le caviglie che si gonfiano. Penso alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite. Il gel è un vero toccasana, perché va a dare veramente freschezza, toglie calore, toglie rigidità e toglie pesantezza. E lo abbiamo sempre detto, le signore che portano queste calze contenitive lo sanno, ma lo ricordiamo, possono mettere il gel, possono applicare il gel sul collante. Come metto il gel sul collante? Sì, perché il gel non ha untuosità e di conseguenza penetra, da sollievo, da benessere, e stiamo veramente bene. Credetemi, solo provandolo potete capire l'amore, il piacere che ho quando parlo di questo fantastico prodotto. 38 euro il prezzo, due flaconi da 250 grammi, nel giro di due giorni è a casa vostra. 035 83 17 91.
1: E noi ci ritroviamo tra pochissimo, vi aspetto allo 0423 736680 per venire in diretta con l'amico Raffaello. Nel frattempo vado a accontentare Aurelia di Udine con Ciliegi in fiore, la voce di Graziano Cianni.

0: Luciani con Ciliegi in fiore su Radio Sorriso. Ritorniamo in diretta con l'amico Raffaello della BM Steel. Ricordo che se avete piacere di venire ora in diretta con lui, chiamatemi subito allo 0423 736 680. Nel frattempo ringrazio tutte le persone che ci stanno chiamando, che mi stanno chiamando per fare gli auguri, però questo momentino lo lasciamo a Raffaello, giusto Raffaello?
1: Ma va bene, fa parte, oggi è il tuo compleanno, ci sta, gioia, ed è giusto, la festeggiata sei tu. E così noi lo stesso ci siamo, sanno benissimo che se hanno bisogno possono chiamare la BM Steel, i nostri centralini sono a vostra disposizione per eventualmente avere prima di tutto informazioni e delucidazioni o per prenotare sempre il nostro meraviglioso prodotto. Io dico sempre una cosa, quando parliamo di questo prodotto molte volte ormai non ho più parole, non ho più aggettivi, ne abbiamo sentiti anche tante amiche che ci hanno chiamato in tutti questi anni ed è un piacere sentire le persone che si trovano bene, lo diciamo sempre Iris, non guariamo nessuno, non miracoliamo nessuno, non veniamo a dirvi usate questo perché è l'unto del Signore, noi non ungiamo nessuno, diamo un prodotto nostro che ha delle peculiarità particolari perché abbiamo scoperto che per esempio i colpi d'aria, gli strappi muscolari, le distorsioni, le scottature, quando prendiamo veniamo beccati dagli insetti, è incredibile, è qualcosa di fantastico, quando parliamo della cervicale, qualcuno mi chiama Raffaello voglio usarlo perché voglio far sparire la cervicale, loro dico lascia perdere, non comprarlo, che non serve, ma sento, da sentire, a far guarire la cervicale ce ne passa, dopo se vogliamo vendere lo darlo a tutti.
0: No, però aiuta, io te lo dico perché insomma in questo periodo dove stavamo parlando fuori diretta e poi diamo la linea all'amica Franca che ha il telefono, però ne stavamo parlando fuori diretta che io ho questo piccolo problema dovuto ai chilometri in moto, al fatto sai di non andare quando è ora, di aspettare eccetera, e per addormentarmi la sera se non metto il gel, ciao, cioè mi giro e mi rigiro sul letto,
1: però,
0: mi nervosisco.
1: Per un discorso, ma se io compro il gel perché penso di guardare la cervicale non ti guarisce, e allora quando gli spieghi che ti può aiutare, ti allevia, ti toglie infiammazione, ti dà più movimento nel collo da destra a sinistra, quello sì, ma se tu hai la cervicale da 10 anni o da 15 anni e pensi di usare il gel guarendo, è un po' dura. Dopo poi che si può fare tutto nella vita, però vogliamo essere chiari dall'inizio. Sotto questo aspetto
0: sì,
1: possono dirci tutto il contrario di tutto.
0: Andiamo a salutare l'amica Franca.
1: Oh.
0: Andiamo a salutare, c'è un'amica, Franca.
2: Sì, grazie.
0: Prego.
2: Sono Franca di Bassano del Grappa. Guarda, ringrazio Raffaello, buongiorno Raffaello, perché me lo sono proprio messo un'ora fa che sono stata nell'orticello a trovare i fagiolini e mi faceva tanto male dietro nei polpacci, ho detto ma che roba, e mi sono messo il Megel che ho messo ancora anche per il passato e mi trovo molto e molto bene, un tocca sana, ecco.
0: Grazie Franca.
2: Sì, Franca, hai detto perché mi non uso tante cose comunque a una certa età e mi trovo che io prendo in farmacia che ho qua a due passi.
1: Brava, ecco. brava
2: Raffaello, sì, brava. È efficace, ecco, mi trovo bene qui, anche a me Mario sono medico, abbiamo anche una certa età ma dice e si trova bene, ecco, un po' di gel fa ecco, rinfresca e ti solleva, ecco.
1: Brava, brava, brava, hai detto, vedi, ti solleva, ti aiuta. Come sono i fagiolini? Sono belli? Sono buoni?
2: Sì, l'ho trovato proprio stamattina dopo le piogge, sì, perché sono amante dei fiori e dell'orticello. Sì, sì, buoni abbastanza, dai, ha fatto una pioggia, ma dopo Raffaello... Io con le maniche di me Mario avevamo l'acqua, vaschetta dell'acqua piovana dei grondaie.
1: Ottimo.
2: Di gapatio e a siccità, ecco.
1: Perfetto.
2: E ora
1: perfetto.
2: Quando quindi patisce a siccità è anche più buona verdura.
1: Sicuramente, si dà l'acqua giusta, problemi non ci sono. Mia cara, ti chiedo l'ultima.
2: Alto se sa, fa meglio, insomma.
1: Sicuramente.
2: Ecco. Raffaello, ringrazio perché è anni e anni che mi ascolto e adesso ho detto provo a vedere se prendo la linea, ecco, così tanto per
1: bene.
2: Fare.
0: Grazie Franca.
1: Grazie Franca.
0: Sono Iris.
2: Ecco, grazie Iris, un abbraccio.
0: Un abbraccione
2: a tutti, grazie mille, grazie. Buona giornata.
1: Grazie. Stavo per dirgli quanto tempo mi ha anticipato la domanda, ma effettivamente sono anni che sto usando il prodotto, ha già detto tutto lei. Però vedi quando le persone chiamano, quando le persone dicono cosa facciamo, quando ti dicono che siamo di aiuto, non guariamo nessuno, lo diciamo, bisogna dire le cose come stanno. Noi siamo qua soltanto da 40 anni, abbiamo festeggiato i 40 anni a marzo di quest'anno, dunque i nostri piccoli passetti, è vero Iris, come Radio Sorriso, un passo alla volta e siamo qui tutti insieme. E allora, vuoi dare il numero di telefono? Lo do io.
0: 035 83 17 91.
1: Benissimo, 035 83 17 91. Ragazzi, oggi Iris mi paga il caffè.
0: Andiamo a bere il caffè,
1: Iris,
0: va?
1: Solo per oggi mi lascia,
0: mi fa questo onore. Grazie Raffaello, un abbraccione. Noi ci risentiamo comunque domani. Un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
0: Mentre andiamo a bere il caffè, andiamo ad ascoltarci Marco e Alice, richiesta con Dolcissima Sardegna.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Pelle secca e sensibile? Calma! C'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Sorriso
0: 0423 736681. Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
11: La rimpatriata delle superiori?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: L'iscrizione in palestra?
12: Ne riparliamo a settembre.
11: Il controllo gomme?
12: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
12: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: Il latte e Latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
12: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
17: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare,

0: E ci siamo ascoltati anche come Bazzella con Samuele Bazzella su Radio Sorriso. Allora salutiamo Roberto di Carbonara che scrive: tantissimi auguri di buon compleanno Iris, la canzone che mi fa battere il cuore è La canzone del sole di Lucio Battisti. Se è possibile invece dedicare a tutti i sorrisini e anche a te la canzone di Marco e Alice che ci siamo ascoltati prima, bellissima Sardegna. Un abbraccio forte da Roberto di Carbonara. Roberto, ti ho accontentato prima con Dolcissima Sardegna è il titolo, mi raccomando Roberto, non Bellissima Sardegna, è Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Poi saluto anche Fiorella che dice buon compleanno a nonna Silvana che è la nonna di Alex. Poi scrive anche un saluto al direttore, bellissimo il video con Oma Lambertini di ieri sera, ormai sappiamo che Alex prima o poi lo vediamo sul palco di Sanremo. Beh, noi lo speriamo, incrociamo le dita, non si sa mai nella vita. Poi salutiamo ancora chi scrive con il cuore, tantissimi cari auguri di buon compleanno da parte nostra, che ti vogliamo un bene dell'anima, un forte abbraccio grande grande, ciao Paolo e Luigina. Ciao ragazzi, grazie, grazie mille, siete veramente in tanti che mi stanno facendo gli auguri. Ciao Iris, buona giornata, per cortesia dedicheresti la canzone Domenica Hawaii a mia moglie Maria? Grazie Mario da Dolo. E poi gli aggiunge tantissimi auguri di buon compleanno. Buongiorno, oggi mi voglio fare un regalo per i miei 82 anni, mi fate ascoltare Rosse Rose, Giovanna da Verona. Tra l'altro la vediamo se riesco a mettere la versione che mi hai chiesto originale, altrimenti comunque ti metterò Rosse Rose.
1: Auguri!
0: Andiamo con Domenica Hawaii.
1: Pure inciampando.
0: Sì, poi torniamo a parlare con il direttore perché abbiamo da parlare di questo mega video fatto ieri sera.

Già. Autoscatto sulla luna. Siamo un film in bianco e nero, siamo un universo intero, siamo un giorno.

0: cose. Marco il clan su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato anche l'amica Rita di Vallese che mi ha chiamato per farmi gli auguri. Ma prima di continuare a leggere i vostri messaggini, volevo salutare il nostro direttore Alex.
1: Buongiorno.
0: Che avete sentito prima.
1: E ancora buon compleanno la nostra.
0: Grazie,
1: Iris.
0: Grazie direttore.
1: Ma sei inondata sì. da affetto dai nostri sorrisini, non, sì. non si capisce più.
0: Sì, effettivamente.
1: Quindi continuate così anche di più.
0: Sentaci con solo un'ora.
1: Non perché... hai aperto qua ancora, guarda.
0: No, ma guarda, cioè non ce la posso fare, ragazzi. Uno alla volta vi leggo tutti. Con calma sto rispondendo a tutti, ma perché vi sto leggendo per davvero, eh? Quindi, insomma,
1: sì, sì.
0: Mi spiace perché siete veramente in tanti, fa un sacco piacere, però il tempo è sempre anche quello che è. Direttore, ma noi siamo qui anche per ricordare che c'è un bel video sulla pagina Facebook di Radio Sorriso.
1: Esatto.
0: Prima del mio compleanno,
1: esatto.
0: C'è un altro video.
1: Quindi
0: fatto
1: cliccate
0: in diretta.
1: Sul video e poi sul compleanno di Iris, mi raccomando.
0: Perché il video è stato fatto ieri sera,
1: ieri
0: direttamente
1: sera, ieri
0: da
1: sera.
0: Selva del Montello, con Oma Lambertini. Sul palcoscenico c'era il nostro direttore Alex.
1: È vero, salutiamo Alex e Marco, tutto il comitato di ragazzi.
0: Sì, ciao ragazzi, grazie. Salutiamo anche tutti gli ascoltatori che ieri sera sono venuti a salutarci, perché erano in tantissimi, e grazie sempre dell'affetto che ci dimostrate.
1: È vero, è vero. E sono stato rapito da Omar Lambertini. Sì. Praticamente è sceso dal palco, mi ha tirato su della serie o vieni oppure vieni, e abbiamo duettato con questo batticuore, questo bel cia cia cia che ci sta portando tanta fortuna. Edizioni classe 1 di Radio Sorriso, edizioni Suonami, un brano che sta girando l'Italia con Omar Lambertini, con Roberto Polisano, con i Rodigini, quindi veramente un orgoglio per noi, eh?
0: Sì, tra l'altro l'abbiamo inserito prima, quindi, perché proprio prima avevo parlato del video. Quindi entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, prima del mio compleanno troverete questo video fatto ieri sera in diretta, e sentirete come canta bene il nostro direttore. Guarda. Che poi a un certo punto Omar ha detto: beh, ma la sei tu, vai avanti tranquillo.
1: No, eravamo d'accordo, metà a testa, poi sai che Omar è molto,
0: sì,
1: istrionico lui.
0: Ma perché
1: tu arrangiati,
0: ha visto che proprio eri a tuo agio,
1: sì, sì, sì,
0: sul,
1: sì,
0: pezzo, quindi ha detto: ma fai tu, ma che bello. Lui si è divertito a ballare, che
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: salta,
1: sì.
0: È un rocchettaro puro.
1: Mamma
0: che porta
1: mia.
0: La musica da ballo in una versione un po' più veloce, un po' più rock anche, possiamo
1: è
0: dirlo,
1: vero, vero.
0: Sulla pista. E direttore, abbiamo altro da aggiungere? Ne avremo di cose da aggiungere.
1: Beh, tante cose belle, per esempio, insomma, il Festival di San Liscio, domani,
0: sì,
1: sera protagonisti, domani ci sarà il sole, quindi sarà confermatissima la data, e avremo due inviati speciali.
0: Sì.
1: Io purtroppo dovrò disertare questa volta,
0: la scuola chiama.
1: E quindi inviati speciali Iris e il nostro Claudio.
0: Quindi ci troverete a San Liscio, esattamente a Gatteo, per questa manifestazione. Noi siamo curiosi, è da luglio che aspettiamo di sapere, insomma, chi sarà o chi saranno i vincitori di San Liscio, perché ricordiamo che sono due le categorie, sia per i cantanti che per i musicisti.
1: Esattamente. Poi tanti appuntamenti con Sorriso, affrettatevi per il pranzo del 4 di ottobre, mi raccomando, perché siamo già in tantissimi. E poi, insomma, il 2 arriveremo anche, ritorneremo a Caorera, l'antica sagra della zucca. Segnatevi anche questo bel appuntamento con il Sorriso in piazza.
0: E poi invece oggi, oltre alla sottoscritta, c'è un altro compleanno speciale da ricordare.
1: Nonna Silvana, che mi aspetta anche a pranzo oggi.
0: Allora dedichiamo a lei questa canzone.
1: Sì, a lei, sai che lei la ama questa,
0: sì,
1: proprio, eh? Sì, sì.
0: Quindi dedichiamo a nonna Silvana tanti tanti auguri, nonna Silvana, anche da parte mia e anche da tutti gli ascoltatori che ci hanno chiamato, ci stanno scrivendo, poi continuerò a leggere i messaggi.
1: Siamo proprio una grande famiglia.
0: Sì,
1: qui,
0: è vero,
1: dirlo.
0: È vero, è vero. Questo poi è l'aria che si respira a Radio Sorriso, e credo che un po' anche i nostri amici se ne rendano conto,
1: è
0: che
1: vero,
0: poi siamo così,
1: sì,
0: anche legati, anche la famiglia poi si apre veramente a tutti i componenti,
1: vero,
0: della famiglia,
1: vero,
0: di ognuno.
1: Vero.
0: Anzi, la scorsa settimana magari io non ho fatto tempo a dirlo perché poi non ci sono stata giovedì e venerdì, però mercoledì sera eravamo tutti a mangiare a casa di Massimiliano,
1: è vero, è vero,
0: che ci ha ospitato e ci ha fatto mangiare
1: le
0: bene.
1: Sue grigliatine,
0: sì,
1: e la porchetta,
0: è la porchetta, che buona.
1: Aiuto.
0: Che buona, vabbè, dai, giusto perché sono in dieta. Andiamo con i cuoricini, grazie Alex.
1: I nostri cuoricini, auguri Iris.
0: Grazie, ed eccola qui tutta per voi, naturalmente anche per gli amici, più di qualcuno me l'aveva richiesta stamattina, dai, facciamo questa piccola eccezione anche se il nostro Alex lo avevamo già ascoltato, ma è il mio compleanno e un po' faccio quello che voglio, no, sto scherzando. Cuoricini.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te. Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Sono le 11:00.

0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
1: Ben ritrovati all'ascolto. I dati Istat sul secondo trimestre confermano che il sistema produttivo veneto sta reagendo con forza alle difficoltà internazionali degli ultimi mesi. Fra aprile e giugno sono stati raggiunti i 20,9 miliardi di euro, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.
2: 9 verbali e 5 diffide, questo è il bilancio dei controlli effettuati dalla polizia locale nei mercatini settimanali di Marghera e Mestre, che hanno riguardato in particolare le modalità di esposizione e vendita di capi di abbigliamento. Il controllo dei mercati serve a garantire spazi ordinati e condizioni di vivibilità per chi lavora e per chi li frequenta, ha detto la vice sindaco Francesca Zaccariotto. Gli operatori vengono informati sulle modalità corrette di esposizione e su come adeguarsi, poi scatta la sanzione.
1: Per la prima volta la mosca orientale della frutta è stata riscontrata in Veneto. La presenza dell'insetto, classificato dall'Unione Europea come organismo nocivo da quarantena prioritario, è stata individuata nella zona di Favaro Veneto a Venezia. È subito scattato il piano regionale di controllo e contenimento.
2: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
3: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1€. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29€. Lidl vale davvero.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
12: Sorriso!
13: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati anche Lara Agostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Allora ragazzi, non dovete chiamare il numero di WhatsApp, il numero di cellulare non è non ha la possibilità di essere chiamato, ci bloccate il PC per favore, per chiamarci solo i numeri fissi. Continuiamo con i messaggini, lì invece al numero di cellulare potete solo scrivere i vostri messaggi. Auguri di cuore dal liscio DJ Stefano New Dance da Borgo Valbella Belluna, se poi la porta del cuore di Renzo Biondi. Un salutone a te, buona musica. Grazie, un abbraccio forte. Saluto anche Silvano Furlaretto che dice tantissimi auguri di buon compleanno e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai. Una canzone a tuo piacere. Poi ancora Caterina De Oderzo, tanti auguri di buon compleanno. Grazie mille. Saluto ancora l'amica Serafina. Ciao Serafina. Saluto anche Fabrizio da Venezia che ci augura una buona giornata. Poi sentiamo un po' questo messaggio vocale.
2: Sono Emma da San Donato di Piano, voglio fare gli auguri alla Iris, con tanti auguri di buon compleanno. E sono la Emma, quella che le ha portato i pasticcini a Jesolo.
1: Grazie Emma, e certo mi ricordo dei pasticcini, mi ricordo molto bene anche di te, grazie, gentilissima. Saluto anche Ariella da Cusignana che dice oggi è il compleanno anche di Papa Leone, quindi ricordiamo anche il nostro Papa che oggi festeggia il compleanno. Poi ancora Maurizio da San Donà che scrive buon compleanno Iris da Maurizio, mille auguri Iris, io 58 anni fa mi sono sposata. Ciao da Rosanna. Ciao Rosanna, un abbraccione forte e grazie del tuo messaggino. Salutiamo anche l'amica Francesca di Due Ville che dice ciao Iris, faccio tantissimi auguroni di buon compleanno da parte di Francesca in ferie a Rosolina Mare. Ciao e auguri. Puoi mettermi il mascotto di Bergamini? Grazie ancora, sei simpaticissima. Certo, poi accontenterò anche l'amico che ci ha richiesto Veronica Cuneo con Rossi Tramonti ed è l'amico primo di Santa Maria di Sala. Saluto Fiorella di Villafranca, saluto l'amica Antonietta, Ivana di Sermide, Serenella di Peseggia, Antonella di Salizzole, tutte persone che mi hanno chiamato per farmi gli auguri, anche Luciana di Tessera che voleva salutare anche l'amica Anna di Brescia. Siete veramente in tantissimi, grazie, grazie, grazie dell'affetto che ci dimostrate. Tra pochissimo anche l'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical, poi continuerò ancora a leggere i vostri messaggini riguardanti il mio compleanno e non solo. Grazie.
3: Se la porta di un amico che si apre e ti sorride e ti basta una parola, un consiglio, lui ti crede. Se la porta di una chiesa che ti serve per pregare quando perdi la speranza e tu fissi quell'altare.

0: Gli amici di Radio Sorriso lo sanno che adesso arriva Antonio Poli. Anche oggi parliamo di magnetoterapia, parliamo di Antidolor Pro e di un sacco di cose interessanti, di tutto quello che serve ai nostri amici per
1: i dolori.
0: Per i dolori, per far sparire i dolori. Vi offriamo garanzia di un acquisto sicuro e che funziona. La domanda è: perché?
1: Allora, innanzitutto buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Oggi parliamo di dolori, è l'argomento che noi trattiamo sempre. Perché? Perché i nostri dispositivi sanno fare questo, sanno togliere i dolori. Perché offriamo ai nostri amici che ci chiamano all'880 20 40 la garanzia di un acquisto sicuro? Innanzitutto, Amel Medical è un'azienda che è nata nel 1959 ed è un'azienda che da sempre è leader nella produzione di dispositivi altamente professionali che servono a contrastare i nostri dolori, dolori di qualsiasi genere. Quando parliamo di dolore, che sia un dolore causato da una botta, da una contusione, da un'artrosi, parliamo di un qualcosa che ci fa male e dobbiamo trovare la soluzione. Noi vi offriamo proprio la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire garanzia di un acquisto sicuro? Vuol dire che voi, chiamandoci all'800 80 20 40, avete il diritto di provare sul vostro dolore e capire se veramente funziona. Ecco, questa è una garanzia enorme, avere la possibilità, nonostante le vostre titubanze, che sono normali, perché quando parliamo di persone che hanno provato ad andare a fare terapie a destra e a manca, sborsare centinaia di euro e trovarsi con il problema sempre lì, sicuramente c'è una titubanza. Noi proprio per questo vogliamo dare la garanzia di un acquisto sicuro. Cosa vuol dire? Dare gratis in prova il nostro dispositivo sul loro dolore, dove loro possono capire se funziona oppure no.
0: Certo.
1: Allora, 800 80 20 40 per avere gratis in prova a casa vostra il nostro dispositivo.
0: Perfetto, facciamo una pausa, poi torniamo a ribadire questo concetto molto interessante ed importante.

0: Carissimo amico mio Antonio Poli, dove eravamo rimasti? Vabbè, al numero di Centralone, che è fondamentale per avere, insomma, la prova gratis in casa, l'880-20-40. Però tutto quello che diciamo lo potete vedere anche in una brochure, in un sito internet all'indirizzo amelmedical.com. La prova la potete fare anche direttamente in fabbrica, in via provinciale a Carmignano di Brenta. Basta sempre mettersi d'accordo con le signorine.
1: Bravo Giovanni, bravo. Hai detto una cosa fondamentale: andare a vedere il sito, perché quando ci chiamano, voi ci chiamate, io vi ringrazio per tutte le chiamate che riceviamo, che possono essere chiamate per chiederci come poterlo utilizzare per questo o per quel dolore, oppure per chiederci di averlo in casa in prova. E questo è importante da parte nostra, perché sono persone che magari hanno speso 3 mesi fa 500 euro su un centro medico perché sono andati a fare delle terapie per un problema al ginocchio, dove hanno visto un risultato buono, ma che dopo 2-3 mesi il problema è ricomparso, per cui andare a spendere altri 500 euro, beh, aspetta un attimo, e allora chiamano Amel Medical per provare i nostri dispositivi a casa. Ma vi immaginate per voi la bellezza di avere a casa, al posto di chiamare in un centro medico per farvi le terapie, prenotare l'appuntamento, andare tutti i giorni, spostarvi, andare a fare le terapie, ma averlo in casa, la comodità. Vi immaginate la bellezza di avere a casa un dispositivo che vi toglie i dolori? Ma parlo dolori per voi, per vostro marito, per vostra moglie, per i vostri familiari. Un dispositivo professionale a casa vostra che lo potete utilizzare ogni qualvolta avete la necessità. Ma non è fantastica questa cosa?
0: Beh, certo, certo.
1: Allora, se voi siete stanchi di soffrire di dolori e di liberarvi di questi dolori qua, dovete comporre l'880-20-40 per avere gratis in prova Amel Medical a casa vostra.
0: Benissimo, non c'è altro da aggiungere se non un'altra volta il numero di telefono, che non guasta mai: 880-20-40. Gratis la prova, gratis il professionista, dopo con calma si decide.
1: Bravissimo, grazie a voi tutti, ciao. Buon ascolto, ciao!

0: Franco Bergamini con Mascotte su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con i vostri messaggini, siete veramente in tantissimi, io vi ringrazio. Ciao Iris, cari auguri alla simpaticissima anche amico da Valentino e Brunetta, ti vogliamo bene, una canzone di Francesca Mazzucato. Ho scelto il Fox italiano. Poi ancora Ivana da Vedelago che dice: ciao Iris, tanti auguri di buon compleanno da Ivana, grazie mille. Salutiamo chi ci manda un messaggio vocale, sentiamo un po' il messaggino dell'amica Lina.
1: Ciao Iris, augurissimi, ciao. Augurissimi di tanto compleanno, però soprattutto tanta felicità tesoro, e grazie della compagnia, della bravura che hai, ciao.
0: Grazie, saluto Alice, la nipote di Luciana, non ti preoccupare Alice, un abbraccio grande, grazie per gli auguri da parte di tutti voi. Saluto Stefano di Badoere che dice: ciao Iris, tanti auguri di buon compleanno. E poi ancora: è stato un piacere Iris conoscerti a Selva ieri sera, dice: ero titubante ma la tua voce alle mie spalle mi ha convinto, ti faccio gli auguri oggi perché ieri eri troppo presa, già effettivamente, ti chiedo una canzone che mi svegli, grazie. Beh, spero che Fox italiano sia una canzone, caro Dino, che ti possa piacere, se hai piacere, altrimenti richiedimi tu qualcosa, molto molto volentieri. Poi salutiamo anche l'amica Anna di Vicenza, sentiamo il suo messaggio vocale.
2: Ciao Iris, sono Anna, tanti auguri di buon compleanno. È un ricordo anche per me, perché mio caro papà, che non c'è più, avrebbe compiuto oggi 102 anni e sono 12 anni che se n'è andato. Buon compleanno!
0: Grazie, auguroni al tuo babbo ovunque lui sia. Salutiamo anche Loredana e Danilo di Adria, ciao ragazzi. Saluto l'amico Giancarlo di Ronco all'Adige, il nostro amico dal sorriso ecco solidale, e fagli auguri anche a nonna Silvana, la nonna di Alex. Fox italiano.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: vivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati anche le edizioni Saproject con in questo caso il brano di Daniele Cordani, la voce di Pamela e Mojito. Continuiamo con i vostri messaggini, siete veramente in tanti questa mattina, mi fa un sacco piacere, io vi ringrazio per l'affetto dimostrato, mi dispiace anche se non sono riuscita a rispondere a tutti al telefono, ma stamattina veramente eravate in tantissimi e spesso e volentieri quando ci sono tante chiamate così purtroppo il centralino va un attimo in confusione e a volte mette anche giù il telefono, quindi non sono stata io se mi è caduta la linea, ve lo dico perché purtroppo capita anche questo. Sentiamo un messaggino, sentiamo.
2: Ciao Iris, tanti auguri di buon compleanno a te. Ciao, buona giornata.
1: Grazie, grazie a Venerino di Cerea. Poi saluto ancora l'amico Silvano di Padova che ci richiede la prossima canzone. Lui gli anni li festeggia domani, ma non fa bene farli prima. Quindi li festeggeremo, vero Silvano? Con Sapore di Sale, Eros Valbusa. Saluto anche Lina di Salzano che invece voleva ascoltare il brano Oltre Po. L'orchestra è quella, la voce è quella di Patrizia. Poi saluto anche l'amica Maria di Marghera che fa gli auguri a me, fa gli auguri anche a nonna Silvana. Poi facciamo, salutiamo gli amici di Pavia. Omar lo sentirete dopo mezzogiorno perché l'ho già messo purtroppo.

auguri, sono la Marina di Dosson. Ciao, tanti, tanti, tanti, tantissimi auguri, buon compleanno, con una buona giornata. Da parte mia e la mia famiglia, Moira e Flavio. Ciao, ciao bella, buon lavoro, ciao.

0: pausa con Sapore di Sale su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri messaggini e sentiamo subito Imma.
1: Buongiorno a tutti. Ciao Iris e buon compleanno.
0: Grazie.
1: Sei bravissima.
0: Grazie mille. Saluto Siro di Cintacao Maggiore. Ciao Siro, un abbraccione forte a te. Buongiorno Iris. Buona giornata a te e a tutta Radio Sorriso. Mi faresti ascoltare Rossella Ferrari con Sei la fine del mondo. Grazie, sono Mauro. Grazie mille Mauro. Poi ancora buongiorno, un caro saluto dove Dasso da Walter, Simon, Ivan e Cicciuzzo. Se possiamo ascoltare un brano, non ho capito il brano però, ragazzi, scrivetemi il titolo della canzone perché non ho capito bene. Sentiamo un po'.
2: Buongiorno
0: questo
2: a tutti,
0: messaggio.
2: Sono Monica dalla
0: Ciao Monica
2: di Padova. Volevo solo mandarvi un saluto e un abbraccio.
0: Grazie a te.
2: Grazie a tutti. Ciao.
0: Ciao Monica.
2: Iris tesoro, scusa, l'ho sentito adesso. Ti chiedo scusa, però tu capisci. Ciao amore, tanti auguri.
0: Grazie mille, saluto anche Maria di Brescia che mi augura un buon compleanno. Grazie Maria, vado a salutare anche Maria Teresa di Bovolone con Amici miei.

0: Auguri Iris, sono Bruna, sono appena uscita dalla piscina.
1: Sì.
0: E ho detto no, appena esco la devo chiamare. Un fortissimo augurio, un compleanno, magari avere io 47, ne ho solo girati un po' di più.
1: Vabbè, Bruna, dai.
0: Auguroni Iris, fai tu la canzone che vuoi. La dedico a tutti quelli che mi conoscono. Ciao, sono Bruna.
1: Grazie.
0: Con infanti. Ciao.
1: Ciao Bruna, salutiamo Barbara di Galliera che dice ciao Iris, tantissimi auguroni di un sereno e felice compleanno, grazie mille. Saluto anche Nazarena che dice ciao Iris, buon compleanno, sei un vulcano di energia ma con un cuore dolcissimo e noi ti vogliamo un mondo di bene, tantissimi auguroni. Adesso vi fate commuovere, Nazarena, Gabriele, Elisabeth e Mattia, ciao ragazzi, grazie mille. Poi loro fanno tantissimi auguroni anche a nonna Silvana che so che sta preparando il pranzo al nostro direttore Alex. Saluto anche Sandra di Codroipo che dice buongiorno, buon inizio settimana e tanti auguri Iris, grazie. Saluto anche Silvano da Sant'Erasmo che ancora scrive ciao Iris, tantissimi auguroni, ragazzi siete in tantissimi, veramente grazie. Saluto anche Lisa di Muggia che scrive buon compleanno, tanta gioia e felicità, grazie Lisa, un abbraccione.

Con sei la fine del mondo, saluto Giacinta di Vicenza insieme a Lina, saluto Mirka di San Giovanni Lupo Toto, Michele ti accontenteremo nella prossima ora, ragazzi dovete portare pazienza per le canzoni, vado ad accontentare gli amici Walter, Simo, Iva e Ciciuzzo con allegria anche nella prossima ora insieme a Tiziana e Massimiliano, poi ancora saluto Gabriella di Talma Sons, grazie per il buon compleanno, dice tantissimi auguri Iris, saluto Bruno di Trieste che dice volevo augurare ogni bene per il tuo compleanno, Iris sei grande, Bruno da Trieste, anche lui mi richiedeva una canzone, non riesco, poi se vuoi richiedila a Massimiliano e Tiziana perché sono già al completo e sono ben anche oltre, saluto Bicio e Milo, ciao ragazzi, saluto anche Gianni da Bologna che dice auguroni carissima Iris, saluto anche Maria Luisa di Verona che dice buon compleanno, la canzone che stiamo ascoltando penso te la dedichi anche tuo marito e credo che fosse la canzone Sei la fine del mondo, grazie. Arriva Destino Sandrino Piva, ce l'abbiamo già in sottofondo prima dei miei saluti finali.

0: Sandrino Piva con Destino, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Eris, auguri. Ok, Mohamed.
0: Grazie, salutiamo Loris di Mestrino e ancora sentiamo questo messaggio vocale. Ciao, sono in ritardissimo.
2: Ciao a tutta la Radio Sorriso, soprattutto al direttore Alex e a tutti voi. E io questo messaggio lo mando per farvi un grosso ringraziamento, perché un paio di settimane fa avevo vinto 2 biglietti per le grotte di Oliero e ieri per fortuna sono riuscita ad andare con i miei 2 bambini e sono stati molto contenti. Anche io ho scoperto un luogo che, anche se è vicino alla città dove abito, ma non conoscevo dell'esistenza di queste grotte, e i bambini hanno già un'età, insomma, che vogliono esplorare, vedere, sapere. Quindi volevo ringraziarvi con tutto il cuore, abbiamo passato una bellissima giornata, un bel posto, e grazie a tutta la Radio Sorriso. Buona giornata a tutti e i restanti auguri. Se
0: grazie. Ciao, grazie. Grazie Tatiana. Poi è vero, anche tu compi gli anni, un mondo di auguri, un abbraccio da tutta l'Entiai, Fabio e Luciana. Poi saluto anche ora Mara da Sant'Anna di Chioggia. Mara, purtroppo non riusciamo ad accontentarti con quella canzone perché l'artista è appena passato. Saluto anche Rita da Molin, Rita di Molin, che dice nuovo tantissimi auguroni, una bellissima persona speciale di nome Iris, grazie. Mi dispiace se mi sono dimenticata di qualcuno, saluto Bruno di Trieste che dice volevo fare gli auguri ad Iris, un buon compleanno, grazie. Io scappo ragazzi, vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano e poi ancora con le vostre richieste. Per quanto mi riguarda ci ritroviamo giovedì sempre qui in radio, domani e dopodomani io, signor Claudio, saremo in vacanza, no, non saremo in vacanza, saremo anche un po' in vacanza, saremo a Gatteo a mare per l'edizione di San Liscio e domani sera ci sarà l'appuntamento con San Liscio, poi sicuramente capiterà, magari oggi pomeriggio farò una scampatina con il signor Claudio ancora per ringraziarvi anche per tutto l'affetto che mi state dimostrando anche nei social. Grazie mille a tutti e alla prossima.
3: Avete ascoltato Farfalle su 2 ruote.
4: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
8: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
15: Sorriso.
16: Sono le 12:08.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
16: Ali migliora la vita.
17: A Radio Sorriso le ultime notizie.
18: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore iniziato alle 9, blocchi stradali. Lavoratori dell'indotto protestano contro il rischio di 2500 licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. La mobilitazione dopo l'assemblea odierna dei sindacati che chiedono soluzioni per tutti. Non ci fermeremo, assicurano. Domani l'incontro a Palazzo Chigi. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania, con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Gli arrivi nazionali e internazionali vengono deviati in altre infrastrutture siciliane come il Falcone Borsellino di Palermo. La Svezia frena l'onda dell'estrema destra. Qualora la vittoria del centro-sinistra venisse confermata a scrutinio terminato, la formazione del governo però potrebbe richiedere mesi. Se la leader socialdemocratica Andersson sarà premier, resta incerta la coalizione a sostegno. Calcio, la quarta giornata di Serie A si chiude questa sera con Torino-Roma e Como-Parma in campo dalle 18.30. Alle 20.45 invece fischio d'inizio per Inter-Udinese. Ieri Juventus battuta 3-2 dal Sassuolo. Bene il Napoli 1-0 contro il Bologna. Il Lecce 3-2 sul Monza. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
23: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Sorriso.
25: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
26: Let's go! Da MeteoWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MeteoWorld.
27: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
28: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
24: Sorriso!
29: È il momento di...
30: Ridiamoci su!

0: richiesta, Linda Biscoro con Allegria. Buongiorno a tutti da Tiziana.
1: E finalmente buon lunedì anche da parte di Massimiliano.
0: E inizia una nuova settimana oggi, 14 settembre 2026. Oggi è un giorno particolare, lo sappiamo perché è il compleanno della Iris. In tantissimi gli avete fatto gli auguri, compresi noi che le abbiamo tirato anche le orecchie per
1: sì.
0: voi, ovviamente.
1: No, io non gli ho tirato le orecchie, gli ho dato due bacini.
0: Due bacini
1: gli ho dato. Due sberle, no?
0: Due bacini.
1: Visto che canta con Alex Cuoricini.
0: Vuoi che la mettiamo?
1: No.
0: Ma bensì presentiamo l'argomento di oggi, sì. La canzone che vi fa alzare subito il volume e cantare a squarciagola è?
1: Ci penso perché ne ho tante.
0: Ne hai tante in mente?
1: Sì, cioè ne ho tante.
0: E allora vi aspettiamo come sempre con un bel vocale, magari cantatelo.
1: Ecco, esatto, 345 48 45 663. Anzi, facciamo una cosa del genere. La canzone cantata meglio vincerà un premio. Adesso decideremo
0: essere.
1: Quale sarà, potrebbe essere un laccetto, una t-shirt,
0: una magliettina,
1: un braccialetto,
0: un portachiavi,
1: uno zainetto, qualche cosa di Radio Sorriso, quindi utilizzate la vostra voce per farci capire qual è quella canzone che utilizzate e cantate a squarciagola,
0: esatto,
1: giusto?
0: Allora,
1: perché vi piace ovviamente.
0: 345 48 45 663, intanto noi andiamo ancora a soddisfare varie richieste musicali.
1: Sì, che adesso ci siamo anche un po' persi perché ne abbiamo veramente tante. Bruno?
0: Sì?
1: Vediamo se è questa. Volevo augurare ogni bene per il tuo compleanno, il sei grande, Bruno da Trieste, puoi mettere Bella Istriana. No, non è
0: sì,
1: questa.
0: Sì, l'abbiamo in programma.
1: Ciao Iris, tanti auguri, desidererei ascoltare Se non ci fossi tu di Marco e il Clan.
0: Ok, allora Bella Istriana e Se non ci fossi tu, giusto?
1: Ok, dai, vai.
0: E
1: in successione così.
0: Allora, prima facciamo Marco
1: il Clan. Sì, va bene.

0: Bella Istriana con Secondo Casa Day. Abbiamo tante canzoni da cantare a squarciagola con voi, vero Max?
1: Sì. A te qual è quella canzone che vorresti cantare?
0: Dobbiamo soddisfare gli ascoltatori prima. Te hai pensato a quale canti sotto la doccia?
1: Allora, dai. Ancora che sia tempo... che sia poco oppure tanto, buon pranzo.
0: Grazie, grazie. Sì. Sognatore con Omar Codazzi e subito dopo...
1: Ce l'abbiamo richiesta
0: Allora, se non ci fossi tu, l'abbiamo messa. Eccola qua.
1: Si potrebbe sentire Sognatore di Codazzi, saluti da Pavia, l'amico che si chiama... Vediamo un po', Albe. Ciao Albe.
0: E poi c'è una richiesta per suona chitarra con Franco Bastelli.
1: La chitarra potrebbe essere questa, no?
0: No, l'abbiamo già messa. Beh, nel frattempo ascoltiamo.
1: Esatto.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
16: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
17: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella. Siamo ritornati in diretta qui su Radio Sorriso, sono le 12:43.
2: Però...
1: ed ora vi vogliamo regalare dei biglietti, vero Max? Di cosa
2: si tratta? Sì. Allora, un bellissimo spettacolo per la serata di venerdì 18 settembre a Belluno, serata speciale con noi di Radio Sorriso al circo di Tyler Martini, grandi illusioni in stile Las Vegas, quindi apparizioni, magheggi, non magheggi, una cosa veramente strepitosa, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca
1: aperta,
2: perché io non potevo, dovevo fare la bocca aperta.
1: E come facciamo a vederlo?
2: Vabbè, lo vedi tu e tu giustamente sei intervenuta, quindi cedo la palla alla mia collega per altre delucidazioni in merito.
1: Allora, prenotate il vostro posto gratuito chiamando il nostro centralino 0423 7367, ripeto 0423 7367, Circo Magico in via dell'Artigianato a Carossa Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle 17 e alle 21.
2: Quindi avete due chance, possibilità. Due possibilità: o tardo pomeriggio o alla sera alle 21 dopo
1: il
2: cena.
1: Il Circo Magico vi invita davvero a uno spettacolo imperdibile. E adesso abbiamo una richiesta, vero Max?
2: Sì, allora aspetta che la Maria di Brescia non ha voluto cantarmi questa canzone perché dice, o secondo me è più brava di Edith Kaminska, quindi non voleva far sfigurare Edith Kaminska.
1: Maria di Brescia, ma come mai?
2: Dai, prova, dai. Accenna, l'ascolto io e
1: adesso
2: la mia collega.
1: Adesso facciamo così. Se
2: è proprio brutta non la mettiamo in
1: allora
2: onda.
1: Adesso noi la mettiamo invece e sì. Se lei la canta si deve registrare.
2: Dai, provaci.
1: Va bene?
2: Sì.

0: 5 baci con Benny e Vivetta. Pensa un po' quanti anni ha questa polca del Mulino del Po. Appunto, i protagonisti erano al tempo proprio loro due, Benny e Vivetta, che io ho anche conosciuto bene alla Sagra di Santa Mamma.
1: Eccola,
0: che aveva
1: là, che
0: la sua fisarmonica.
1: La Sagra di Santa Mamma.
0: E andava per la pista in mezzo alla gente e
1: sì,
0: suonava. E
1: una volta
0: era veramente
1: così,
0: molto piacevole.
1: Ecco.
0: Un bel ricordo, insomma,
1: bene,
0: anche
1: bene,
0: perché io ero molto piccola.
1: Esatto, bene.
0: Abbiamo
1: dai, allora,
0: questo messaggio da leggere. Buongiorno, un caro saluto da
1: Ovedasso Walter, Simon, Ivan e
0: Cicciuzzo
1: e Giuliano. Scusa se rido, però Cicciuzzo è un bel soprannome.
0: Sì. No, si chiama.
1: Se possiamo
0: Francesco
1: ascoltare l'Uselin della Comare. Buona giornata. Non siamo riusciti a sentirla prima. No, no. Quindi?
0: Come?
1: Perché
0: Luselin? Ma scusa, io.
1: È scritto l'Uselin della Comare.
0: Ma prima io avevo visto lo spazzacamino. Ah, l'ha modificato!
1: Ah, Cicciuzzo! Lazzarone!
0: Comunque.
1: Che qua mi cadi
0: vabbè
1: sul pisello con la Tiziana.
0: Va bene, l'Uselin della Comare, allora, eccolo qua.

0: State ascoltando? Ridiamoci su!
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
7: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio. Questa mattina, poco prima delle 8, un incendio si è sviluppato a Veggiano negli spazi esterni di un ristorante chiuso al momento del rogo. Sul posto sono in

0: intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco da Padova, Abano Terme e Vicenza.
1: Nel Trevigiano un uomo è stato denunciato a Paese per abbandono illecito di rifiuti. Da mesi lungo la stessa strada venivano lasciati sacchetti di rifiuti contenenti lattini di birra della medesima marca. Le segnalazioni dei cittadini hanno consentito alla polizia locale di avviare gli accertamenti e individuare il presunto responsabile, proprietario dell'auto che era stata vista passare subito dopo l'abbandono. Prevista un'ammenda da 1.500 a 18.000 euro, la sospensione della patente da 4 a 6 mesi e la confisca del veicolo.
0: Air show delle frecce tricolori e concerto di Luciano Ligabue. Jesolo ha vissuto un altro fine settimana di eventi importanti. Il sindaco Christopher De Zotti.
2: Le presenze sono state veramente straordinarie, anche il meteo ci ha molto aiutato e ha rappresentato uno stress test importante, perché forse è la prima volta che piazziamo due eventi di altissimo livello nello stesso giorno, quindi abbiamo messo in piedi un grande piano legato alla viabilità e ai parcheggi e sostanzialmente tutto ha funzionato come doveva.
1: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Seconda ora in compagnia di Tiziana e Massimiliano all'interno di Brindiamo. Ah no, non è più, non è Brindiamoci no. Su, ma ridiamoci su.
1: Viso d'angelo con l'orchestra di Gigi Chiappina, eccoci qua.
0: Bene, allora io tra una ventina di minuti me la smocco e andiamo a leggere il messaggino di Loretta che ci augura
1: infatti,
0: un buon
1: Loretta,
0: lunedì.
1: Come stai? Desideravo
0: molto bene
1: mandarvi un saluto, sempre in ascolto, bravissima. Anche noi ti abbracciamo e ti salutiamo.
0: Esatto,
1: un vero un po' di tempo che non la sentivamo.
0: Brava Loretta.
1: Speriamo tutto bene, dai.
0: Sì.
1: Nel frattempo vi invitiamo anche a pranzo.
0: Sì,
1: a pranzo.
0: Tanto per cambiare.
1: Esatto.
0: Quindi, brindiamoci su. Beh, sì,
1: Beh, si potrà brindare se verranno al pranzo con noi.
0: Ma
1: i nostri ascoltatori.
0: Verranno.
1: Perché oltre agli speaker di Radio Sorriso che vi faranno ballare e mentre mangeranno assieme a voi con il pranzo che si svolgerà domenica 4 ottobre. Al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, pranzo e ballo con gli ascoltatori, gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese come al solito. Ci saranno anche degli ospiti per il momento confermati: Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo. Ma il tutto compreso quanto?
0: Potrebbe essere che ci sarò anch'io come ospite, quindi... Allora, il menù a 42 euro, tutto compreso, dettagli su sorriso.it, ma per avere il vostro posto assicurato potete prenotare il posto chiamandolo 0423 7367, ripeto 0423 7367, ristorante Belvedere, Tricesimo Udine, per domenica 4 ottobre.
1: Oh, e allora andiamo anche con le richieste musicali per Pietro Galassi, Il mio pappagallo, richiesto da
0: Il mio pappagallo,
1: se riesce a trovare il messaggio.
0: Valentino, può essere?
1: Sì,
0: sì, Valentino e Brunetta di Due Conserve o Due Conserve.

0: In punto con Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta. Oggi diamo spazio alle vostre richieste musicali, non approfittatene perché ci siamo accorti che uno di voi ha richiesto due volte oggi una canzone.
1: Siete furbetti,
0: quindi
1: però,
0: lasciamo spazio a tutti, ragazzi. Una volta al giorno toglie la nostalgia di turno.
1: E anche il medico, perché sennò vi mandiamo le maledizioni. Quindi non fate sti scherzi da prete, perché non vale. Non vale il rispetto per magari gli ascoltatori che hanno un gettone, tra virgolette, oggi o domani per richiedere le vostre canzoni preferite.
0: E allora, mentre aspettiamo i vostri vocali, sentirvi cantare a squarciagola.
1: Dai, ma nessuno si sente, tra virgolette, un Pavarotti?
0: No, aspetta,
1: che chiama il Pavarottino qua. Meglio che non chiami, va. 345 48 45 663, perché altrimenti fa nessun dorma. Vai, manda la musica.
0: Manda la richiesta. Andiamo con Manuel Malanotte, qui sul cuore.

0: Sono le 13:27 minuti primi, siamo quasi in chiusura di questa mezz'oretta che adesso tu ti congederai. La smetti, se no ti do un tic tac in testa. Ebbene,
1: ma te ne ricordi le tic tac?
0: Mamma mia,
1: ma esistono ancora?
0: Anche i frutti, sì. Non lo so, sì, penso quelle alla menta, penso quelle
1: bianche.
0: Io mi ricordo le trovavo sulla calza della Befana.
1: Ah, bene, bene.
0: Quelle alla fragola.
1: Va bene, allora, visto che devo andare, ci sentiamo domani dalle 12 alle 14, mi raccomando, puntuali, trattatemi bene l'ultima mezz'ora alla Tiziana. Un bacio, un abbraccio e a domani.
0: Va a bene, domani, caro Max, prosegui il tuo pomeriggio, so che devi andare a casa a fare delle pulizie.
1: Guarda, è meglio se stavo qua, fidati.
0: Andiamo con Ruggero Scandiuzzi, Mi delirio.

0: e ascoltando Ridiamoci Su. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: E operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da €24.900 o da €119 al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 522, anticipo €7.061, rata finale €16.058, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
14: In famiglia, il tuo magazine di attualità. Per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
12: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
15: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

La bellissima Giusy Mercury, questa era Creola, un bel tango alle 13:38. Abbiamo altre due richieste musicali, sono sicura che i nostri amici vogliono sentire queste canzoni per cantarle a squarciagola. Fatecele anche sentire in diretta con un bel vocale al 345-48-45663. E allora la richiesta per l'amica di 90, sì, Profumo di mare, Daniele Tarantino, e subito dopo ascolteremo anche Patrizia con Buonanotte, amore mio.

Buonanotte amore mio, la voce di Patrizia. Allora, vi siete mai chiesti, amici di Radio Sorriso, cosa fa bene cantare, a che cosa, no? Beh, innanzitutto, su questo sarete d'accordo con me, migliora la salute fisica e mentale e poi riduce lo stress, no? Rafforza il sistema immunitario, tutti i benefici per il nostro umore. E allora cantate a squarciagola insieme a noi e alle vostre richieste musicali. Io qui vi saluto, vi do appuntamento a domani alle ore 12 con Massimiliano e adesso c'è Claudio. A tutti voi buon pomeriggio, passatelo con noi, cantate a squarciagola questa Ballo con te con Michele Ranieri. Ciao!

0: avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423-7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367, in orario ufficio.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Ma che bel sorriso! Dove vai?
8: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
9: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
10: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
11: Il 20 settembre torna al Lido di Venezia per la quinta edizione la Venice Lido Beach Trail. Tutti i dettagli dal presidente della Venice Marathon, Piero Rosa Salva. Buongiorno.
12: Eccoci, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
11: Quali sono le novità di questa edizione?
12: Ma allora, innanzitutto la novità è che abbiamo una crescita di partecipazione. L'evento ha avuto successo gli anni scorsi, è stato sempre più gradito e apprezzato, quindi abbiamo superato già i 1600 iscritti e confidiamo in quest'ultimo decina di giorni di raggiungere i 2000 partecipanti. Delle due gare che contemporaneamente si svolgono, la 6 km e la 11 e mezzo, che sapete abbiamo due gare in contemporanea, una con la spettacolare diga di San Nicolò.

0: e una invece limitata alla zona della spiaggia della Pineta. Comunque, dicevo, la partecipazione è ovviamente un dato importante, siamo orgogliosi. Grazie alla collaborazione delle autorità locali, del comune, della Venezia Spiaggia che ci ospita e di tutte le autorità e le forze di sicurezza e dell'ordine, si è sempre svolta con grande successo. Insomma. Comunque le gare principali sono sempre precedute da una prova sulla spiaggia per i ragazzini e le famiglie, la Family Run che precede gli eventi principali e che è un momento di festa al quale ci si può iscrivere anche sul posto all'ultimo momento. Quindi Family Run la mattina del 20 e poi a seguire le gare principali.
1: Grazie Presidente, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di Oltre il Liscio!

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, si riparte! Si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Oltre Licio ad accompagnarci sino alle 16.30, bentrovati, buon pomeriggio cari sorrisini, buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile e doveroso ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo, dai, partiamo ragazzi! Con una bella luna gitana, le fise di Francesco Proietto e Giuseppe Spinelli.

che la musica ci accompagni sempre piacevolmente e naturalmente con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Michele Ranieri, mi sono innamorato di te.

Michele Ranieri, mi sono innamorato di te. Tutta la musica da ballo, certo! Eccola Kizomba insieme con Roberto Tomasi, la donna del mio amico.

La Kizomba insieme a Roberto Tomasi con la donna del mio amico. Dalla Kizomba alla baciata, il passo è veramente breve, breve, breve. Arriva Silvia insieme al, allora, per... Ecco, vediamo un po'.

Minuto Amore, cari sorrisini, naturalmente come sempre protagonisti con le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece l'utilizzo della messaggistica, gli sms, ancor più con WhatsApp, ovviamente il 345 48 45 663 a vostra disposizione. Bene, tra poco dunque il nostro viaggio proseguirà facendo tappa nei vostri luoghi di ascolto attraverso le vostre selezioni musicali. C'è Sabrina Borghetti, Ti

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
15: Wifi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
8: Sorriso!
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

con Walter Gianarelli sulle note della Mazzurca Fines, le 14:40. Buona continuazione di pomeriggio a tutti voi, cari ragazzi, cari sorrisini belli da Claudio Prospero. Andiamo subito in quella di Mantova Castellucchio. Vado a salutare Silvana con chitarra romana, la voce di Renza con gli amici del gruppo folk El Canfin. E vi ricordo, stasera con il mio fratellone Vittorio vi aspetto dalle 20:30 su Sorriso TV, il sorriso che conquista, per trascorrere una piacevole serata insieme a gentile richiesta e naturalmente con voi protagonisti e le vostre video richieste. Stasera dalle 20:30 insieme con Vittorio, il mio fratellone Vittorio del Canfin. Allora, Renza protagonista con chitarra romana. Poi in quella di Musile, in quel di Musile di Piave, per salutare Luciano con gli Stornelli a Sanremo insieme a Marianna Lanteri

0: con Marianna Lanteri e Matteo Bensi con gli Stornelli in quella di Sanremo. Bene, facciamo tappa, cari ragazzi, facciamo tappa in quella di Arsego, andando a salutare Riccardo, ma prima colgo anche l'occasione, visto che qua casualmente è accanto a me la nostra signora Iris, che oggi festeggia anche il suo 18° compleanno. Giù di lì, buon pomeriggio,
1: soprattutto giù di lì. Buongiorno signor Claudio, buongiorno sorrisini pomeridiani,
0: eccoci, e tanti auguri, cara, tanti.
1: Grazie.
0: Auguri, buon compleanno e buona vita sempre.
1: Ma raccontate i nostri sorrisini, dove andiamo io e lei, signor Claudio,
0: dove andiamo a festeggiare il suo compleanno?
1: Certo. Andiamo a festeggiare il mio compleanno, in realtà, e mica andiamo al festival di Sanremo.
0: No, voglio dire, insomma, cioè, noi andiamo più in là, ma siamo anche oltre il liscio. Questa l'ha capita. Questa l'ha capita. Ecco, colgo l'ora.
1: Oltre e basta oggi, ma non importa.
0: Non importa. E intanto auguri ancora e buona vita.
1: Grazie, grazie. Auguri. Io continuo a leggere i messaggi dei nostri amici. Ne approfitto della bontà del signor Claudio per mettere qualche cuoricino.
0: Ecco. Ah, i cuoricini. Eccola. Bene. Mentre io e la vede la signora Carlo. Io e la signora Iris domani.
1: È arrivato lui che ci sta controllando con una maglietta, tra l'altro,
0: è una maglia, vabbè, con la signora Iris dove saremo domani io e lei casualmente?
1: Non lo so, c'è Massimiliano che ci ha appena portato un microfono,
0: saremo a Gatteo Mare per il Sanliscio 2026, realizzeremo delle interviste con gli artisti protagonisti e poi andranno in onda a seguire, giusto Iris?
1: È giustissimo,
0: benissimo,
1: giustissimo. Scopriremo insieme, signor Claudio, quale sarà il vincitore di Sanliscio, i vincitori meglio di Sanliscio di questo 2026.
0: Bene, perché ci sono i brani
1: strumentali
0: e quelli invece cantati.
1: Certo, vabbè. Ci sono i musicisti e ci sono i cantanti.
0: Allora, domani ovviamente il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre il Liscio, ovviamente ci sarà, mi sembra, Antonella o Carlotta, ho visto un attimo, ecco, io con Iris, invece la signora Iris, saremo in quel di Gatteo Mare per il Sanliscio 2026. Detto ciò, pronti per Giuliano e Baroni, arriva il Fox, il clarinetto e poi tappa ad Arsego, andando a salutare Riccardo nella grande tradizione Casadei con la mazurka di periferia.

Ragazzi, sorrisini, attenzione, attenzione, il Circo Magico vi invita a uno spettacolo imperdibile. Venerdì prossimo, 18 settembre, a Belluno, fate attenzione,

0: centralino allo 0423 7367. Il Circo Magico a Belluno si trova in via dell'Artigianato a Carrus. I biglietti sono disponibili per gli spettacoli di venerdì prossimo 18 settembre alle 17 oppure alle 21. Il Circo Magico con Radio Sorriso venerdì prossimo 18 settembre in quel di Belluno. Perché lei mi sta guardando così?
1: Lei ci va, signor Claudio?
0: Beh, speriamo di farcela, dai, speriamo.
1: Quanti bambini porta con lei?
0: Non lo so, adesso mi è preso un po' alla sprovvista, ci penso, ma qualcuno lo trovo, anche perché andando al circo comunque, signora Iris, torniamo sempre a tutti i bambini.
1: Certo, poi ricordi che è il Circo Magico.
0: Esatto, di Taylor Martini, la grande serata con Radio Sorriso. Due gli spettacoli previsti alle 17 e alle 21, chi è interessato, allora visto che mancano pochi giorni, chiamate subito, c'è il nostro Diego al centralone allo 0423 7367.
1: E andiamo a Belluno?
0: Sì,
1: andiamo insieme, signora.
0: In via dell'Artigianato, località Carosa.
1: Torniamo da Gattero. Andiamo a Belluno.
0: Dai.
1: Vedere il circo, anche perché non l'ho mai visto io il circo con tutte queste illusioni, con tutte queste acrobazie.
0: Tanta roba. E poi insomma si ritorna bambini per un paio d'ore, ragazzi. Finché possiamo, ecco, cogliamo queste occasioni sempre con il sorriso.
1: Io vado a preparare la valigia, sai,
0: bene,
1: signor.
0: Per Gatteo, poi andremo.
1: E poi anche quella per Belluno, una felpetta magari a Belluno.
0: Ci sta. Andiamo al circo insieme anche con Sabrina Silvestrin.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
5: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
4: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra tecnologica.

0: e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
1: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delex.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delex.it.
8: Delex, il tuo partner al lavoro.
9: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15 e 6 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della moda e della sartoria. È con noi Micaela Quartucci, fondatrice dell'Istituto M Moda di Verona.
3: Buongiorno a tutti. Ho avuto fin da quando ero una bimba questo sogno nel cassetto e ad un'età, diciamo, diversamente giovane, perché avevo già superato i 40 anni, ho deciso di aprire questo cassetto e dare aria al mio sogno. Quindi ho studiato, mi sono diplomata in stilismo di moda e mi sono qualificata per poi poter fondare, dirigere e aprire quella che è la mia attuale attività, cioè un istituto di formazione e specializzazione nel settore moda. Noi offriamo svariati corsi, le iscrizioni nel nostro istituto sono sempre aperte in tutti i periodi dell'anno e fondamentalmente ci rivolgiamo ad un target abbastanza giovane, quindi ragazze che vanno dai 18 anni in su, possibilmente che abbiano già conseguito un diploma di qualifica presso la scuola pubblica, proprio perché la nostra scuola si colloca nel settore privato, in ambito privato post obbligo formativo, e offriamo loro la possibilità appunto di realizzare a loro volta quello che è il loro sogno in moda con tanta passione e tanta motivazione. Offriamo tanti stimoli, tra cui anche partnership molto interessanti che possono fare curriculum e andare ad aggiungere un bagaglio esperienziale alla nostra attività didattica quotidiana.
2: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

grandiozzi. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini belli, oltre il liscio, il nostro viaggio musicale quotidiano di Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo, più giovane che mai. Francesco, protagonista, i Rodigini, la Begin, musica, musicante.

0: Cari amici di Radio Sorriso, dovete sapere che in Croazia, presso Clinica De Nova, c'è la possibilità di risparmiare non tanto, ma tantissimo sulle cure dentali. E a parlarci di De Nova e soprattutto di Dentur, che organizza il trasferimento, anche oggi abbiamo in diretta con noi, abbiamo Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio lo scanner per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere, sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata, sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
0: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
1: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano, anche in inglese, detraibile dalle tasse, come se andasse da un dentista italiano, uguale.
0: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
1: Ma vengono date le garanzie, le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
0: Diamo i numeri di telefono.
1: Allora 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
0: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre, alla prossima, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao.
2: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

insieme con Dante effetto musica il Tiburon italiano. Nel nostro viaggio musicale odierno facciamo tappa a Mira. Vado a salutare Sergio con Franco Bastelli, Bugiardo Amore. Da Mira a Pozzo Novo il saluto a Bruna, subito dopo a seguire con Marco Zeta, Il cielo è una coperta.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: La rimpatriata delle superiori?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: L'iscrizione in palestra?
17: Ne riparliamo a settembre.
16: Il controllo gomme?
17: Ne riparliamo a settembre!
18: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
4: Sorriso.
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

passeggiata in Riviera con Pamela Antolini. Tra i brani strumentali in gara, in concorso per il San Liscio 2026, domani a Gatteo Mare. Bene, e ci saranno poi le nostre interviste agli artisti protagonisti di questa edizione 2026 di San Liscio, insieme con me e con Iris. Pietro Galassi

in quelle di Montecchio Maggiore Vicenza, ma facciamo un po' un giro, sì. Intanto Maddalena che attraverso Radio Sorriso fa gli auguri alla nipote Luana, oggi il suo 16° compleanno. Inoltre gli auguri agli amici Elena di Ospedale Teoganeo e Dario di Marano Vicentino, e inoltre per la nostra Iris. Auguri a tutti i festeggiati, allora e uno in modo speciale per la nipote Luana per questo bel 16° compleanno. Tanti tanti auguri, buona vita a voi. Tanti auguri a te Manuela, orchestra Roberto.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
8: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
11: Sorriso.
12: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 16 e 3 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Radio Sorriso Traffico.
19: C'è un aggiornamento della viabilità, bentrovati. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda tra Melignano e il bivio 1 tangenziale ovest di Milano, questo per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Padova, coda di 1 chilometro tra Altedo e Ferrara Sud a causa di un incidente. Sulla 24 Roma-Teramo, code a tra

0: Si tra l'inizio della complanare e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sorriso.
7: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Pamela Corradi, l'orchestra di Daniele.

La baciata insieme ad Alida Ferrarese, ci sarò. Cari ragazzi, domenica 4 ottobre sarà il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere in quella di Tricesimo Udine, una bella giornata di festa da trascorrere insieme con gli ascoltatori, gli speaker di Radio Sorriso. Saranno graditi ospiti Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo. Il menù a 42 euro tutto compreso. Entrate nel nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi per tutte le notizie, le informazioni a riguardo. Per le prenotazioni c'è sempre il nostro centralone a disposizione, non è ufficio, lo 0423 7367, 0423 7367. Domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Linda Biscaro, che sia benedetta.

diretta per l'ultima tappa del viaggio musicale odierno. Ritorniamo a Verona. Tiziano che saluta tutti gli ascoltatori, un saluto e un augurio speciale per la nostra Iris in occasione del suo compleanno. Grazie, ciao Tiziano. Eccola in arrivo Tognato Disco, se ogni

0: eccoci in addirittura d'arrivo, cari ragazzi e cari sorrisini, per il viaggio musicale di oggi. Viaggio musicale che riparte domani dalle 14 insieme con Antonella, mi sembra, e poi invece mercoledì ci sarà la signora Carlotta, che è già qui. Buon pomeriggio, signora Carlotta,
1: buon pomeriggio,
0: e buona settimana.
1: Signor Claudio, dove va?
0: Come farà lei due giorni senza di me?
1: Guardi, signor Claudio,
0: ha già pensato a come optare per questa mancanza?
1: Credo che dovrò finalmente prendere una risoluzione definitiva e far stampare un cartonato del signor Claudio.
0: Che ideona, signora!
1: A grandezza naturale
0: e
1: vestito come Lenny Kravitz.
0: Proprio che... non ce n'è per nessuno, signora. Lei arriva tutti i giorni e veramente ammirerà con tanta bellezza.
1: Oppure prendiamo un cartonato di Lenny Kravitz e ci attacchiamo sopra la faccia del signor Claudio.
0: Meglio ancora, c'è proprio della serie, eh?
1: Abbiamo creato l'uomo ideale.
0: Ma assolutamente.
1: Come il Rocky Horror Show, signor Claudio.
0: Benissimo. Lei invece adesso, tornando più terra terra ovviamente, perché sai, miracoli non è che possono accadere, qualche volta sì, ma non sempre possono accadere. Lei invece di che cosa si occupa?
1: Allora, signor Claudio, mi aggancio però a questa cosa perché stavo per dire anche un'altra cosa, che quando servirebbe un distributore automatico di signor Claudi.
0: Ah, ok.
1: Così quando il signor Claudio non c'è, si va al distributore automatico, si apre l'ovetto, plup, e esce un piccolo signor Claudio tascabile.
0: Bene.
1: Piacerebbe un po' a tutte le sue fans questo gadget.
0: Prendi.
1: Perché devo dire che ieri sera ho avuto una bellissima esperienza.
0: Ah, mi fa piacere sapere.
1: Con un distributore automatico.
0: Sì.
1: Non quello che pensa lei, signor Claudio.
0: Che bravo. Lei già stava.
1: So che lei pensa che io vada in quei distributori automatici che ci sono fuori dalle farmacie con quei gadget variopinti.
0: È vero, ma lo stavo pensando.
1: Brutto lui amaro.
0: Signora. Non si può, poi il direttore non mi può scendere proprio nel
1: Però quando ci vuole, perché io ieri sera ho trovato il distributore automatico di gelato e dopo le dico anche dov'è.
0: Ah, ok.
1: Così mi
0: che esperienza ha avuto?
1: Avevo voglia di gelato, era sera tardi, le gelaterie erano chiuse, poi ho visto come un'apparizione il distributore automatico di gelato.
0: Neanche pensavo esistessero.
1: Il gelato di quasi mezzanotte che non bisognerebbe mangiare.
0: Pane vive l'uomo, esatto. Eccetera. Bene.
1: E quindi volevo chiedere a tutti i sorrisini che distributore automatico vorrebbero trovare.
0: Uno per il gelato non sarebbe male. Se poi d'inverno ci mettiamo anche la buona cioccolata, ragazzi.
1: Meraviglioso.
0: Bene. Quindi
1: non so, ci si trova nel cuore della notte, oppure in una zona deserta e servirebbe un distributore automatico di qualcosa. Quindi ditemi, sorrisini, qual è il distributore automatico che secondo voi sarebbe utile avere a portata di mano?
0: Bene. Rimane l'uomo di me, signora. Questo è pesante.
1: Quando esce dal cuore.
0: Proprio è uscita proprio dal cuore. Ma il bene è che io l'avevo pensata. Lei mi conosce bene.
1: Però voglio dirle anche un'altra cosa. In base alla giornata che abbiamo fatto qualche giorno fa sulle parole dialettali, deve sapere che l'uamaro è una delle parole preferite dai nostri sorrisini. È quasi un complimento affettuoso.
0: Bene. Allora è con questo complimento affettuoso, ragazzi. Ci fermiamo qui. Questa mi aggiunge nuovo. Se lo gradite, stasera con il mio fratellone Vittorio Del Confine vi aspetto dalle 20:30 su Sorriso TV, a gentile richiesta, con una bella piacevole serata da trascorrere insieme, soprattutto voi protagonisti con le vostre video richieste. Per quanto mi riguarda, ritorniamo a viaggiare insieme da giovedì, domani e mercoledì con Iris a Gatteomare per il San Liscio 2026, con la realizzazione delle interviste ai vari protagonisti, ai vari artisti che poi andranno successivamente in onda qui a Radio Sorriso. A proposito di Gatteomare, eccolo qua, arriva proprio il simbolo, la mascotte di Gatteo, Teo il gatto di Gatteo, Moreno il biondo. Buona continuazione, sorrisini, buona serata e buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso.
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Sorriso.
0: È il momento di I colori della musica.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Era Gianni Drudi con l'ultimo clown, eccoci qua cari amici di Radio Sorriso, grazie alle Edizioni Baracca che hanno introdotto il nostro programma. Buon pomeriggio da Carlotta. I nostri colori della musica oggi diventano un po' tecnologici, no? Perché come dicevo prima con il signor Claudio, la domanda di oggi è: di cosa vi piacerebbe avere a portata di mano un distributore automatico per avere quel cibo o quell'oggetto o quell'attrezzo sempre a portata di mano anche quando i negozi sono chiusi? Fatemelo sapere chiamandolo 0423 736 680 o il 736 681, oppure mandandoci un messaggino al 345 48 45 663. Iniziamo i nostri giri di ballo con Marco e Alice, una bella mazurka che si intitola Che magnifica giornata, che è anche l'augurio che faccio a tutti voi.

E si parte con un compleanno, eh? Tanti auguri a Eddie di Correzzola per i suoi 66 anni, con affetto dalla sorella Monica, con l'una innamorata di Matteo Tarantino. Tanti auguri Eddie, ovviamente, anche da tutti noi di Radio Sorriso. Un bacione lo mandiamo anche ad Anna da Villafranca Padovana, che mi manda il buon lunedì con un bel petti rosso. Grazie, quanto mi piacciono i petti rossi, grazie mille. E sempre a Padova c'è Donatella che mi dice: un distributore di gomitoli di lana e di cotone. Beh, non è una brutta idea, anzi, credo che la nostra Antonellina sarebbe anche molto d'accordo, per chi ha l'hobby della maglia o dell'uncinetto e furiosamente tutto il giorno fino a tarda notte si trova a lavorare e poi improvvisamente il fuoco della passione non si è ancora estinto però la lana o il cotone sono finiti, basta scendere e al distributore di gomitoli si trova subito tutto ciò che serve. Bella idea, Donatella, ti mando un bacione fortissimo, e salutiamo anche Laura, che ringrazio un sacco per i complimenti che ha fatto a me al signor Claudio. Oggi ci siamo un po' scatenati, mi dice: mi faresti sentire una canzone a tuo gusto? Ma certo che sì, mia cara. E allora andiamo in cumbia con Gian Piero Vincenzi and Friends in questa sua vestita.

0: E salutiamo l'amico Bruno di Olmo di Martellago con Romagna Mia dall'orchestra di Secondo Casadei, e ora facciamo una piccola pausa, ma poi si torna a parlare di distributori automatici.
1: State ascoltando I Colori della Musica.

0: Toscana, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
0: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In particolare tra le piccole imprese italiane si assiste ad un allungamento sistematico dei tempi di pagamento imposto dalle grandi aziende committenti del settore privato. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore all'ufficio studi di CGA.
5: Nel secondo trimestre del 2026 solo il 42% delle transazioni tra imprese è stato pagato alla scadenza. Le microimprese sono quelle più puntuali, mentre le grandi imprese si fermano ad appena il 21%. A livello territoriale, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto hanno i pagamenti più puntuali.
4: 20.000 gli spettatori che hanno partecipato al Festival della Politica a Mestre. Già si lavora all'edizione del prossimo anno. A Mogliano Veneto, Treviso, invece, la prima MJN Run, corsa benefica a favore dell'Istituto Oncologico Veneto, svoltasi nel fine settimana. Il sindaco Davide Bortolato.
6: Lo slogan della corsa era: non importa quanto corri, ma importa perché lo fai, e lo scopo appunto benefico è stato bello. Noi stiamo promuovendo sempre di più eventi di questo genere e tra l'altro la partenza e l'arrivo della nostra piazza, riqualificata da poco e pedonalizzata da poco, ha aiutato e aiuta eventi di questo genere.
4: È tutto.
0: 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi. All'S.

0: sacco di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Sorriso.
9: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ed era Immagina qui su Radio Sorriso, ben trovati, ben ritornati in diretta con noi, con me, con Carlotta alle 17.10. Oggi si parla di distributori automatici. Ci sono, dicevo prima col signor Claudio ieri sera, era tardi, era tutto chiuso e avevo un certo languorino di dolce perché avevo cenato in modo molto leggero, il posticino per il dolce ci sarebbe stato, ma era tutto chiuso. Cosa faccio, cosa non faccio? Incappo in un distributore automatico di gelati, ma ragazzi, che cosa meravigliosa! E quindi, quali altri distributori automatici vi piacerebbe avere a portata di mano? Raccontatemele, vediamo che cosa succede, anche come non solo di cose da mangiare, insomma, per i vostri hobby, come diceva l'amica Donatella prima, il distributore di gomitoli per chi ha la passione di maglia e uncinetto, è bellissima questa cosa. Allora, miei cari, andiamo avanti con la musica perché è arrivato il momento del ballo del canguro. Su richiesta di Giuliana di San Daniele del Friuli, ce la canta Jonathan dall'orchestra di Gianni Dego.

Erano i rodigini con una spina e una rosa. E saluto Silvano di Trieste che ci ha richiesto questa bella canzone. Ciao Silvano, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a Michele che manda gli auguri per la nostra Iris. Glieli facciamo anche noi. Immagino che sia stata una mattinata di festeggiamenti meravigliosi per la mia fata madrina. Le mandiamo altrettanti tanti tanti tanti auguri, assolutamente, di nuovo e per tutta la giornata. Salutiamo anche Gianna di Treviso che vorrebbe avere un distributore di buon umore, che è un po', diciamo, l'equivalente di quello che ipotizzavamo io e il signor Claudio, il distributore dei piccoli signori Claudi. È una bella idea. Per te Gianna arrivano i Barry Marra sul bel Danubio blu.

La canzone che ha vinto Sanremo quest'anno ce la ricanta anche Lillo Baroni, Per sempre sì, ce l'ha richiesta l'amica Renata. Ciao Renata, buon pomeriggio. Oh amici, siete tantissimi, siete tantissimi. Rita di Sacile mi ha appena telefonato, ma la accontentiamo più tardi, scusate, ho fatto un po' di bagarre. Volevo salutare Zita invece. Zita, ho trovato il tango, se ci sarà, di Monica Borsato. Poi lo ripetiamo, ma preparati che poi lo ascoltiamo. Prima però andiamo ad accontentare anche Chiara di Treviso con Le nostre valli e Un bacin d'amore.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sorriso!
2: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde! 0423-736-680!
3: Un pennarello indelebile! A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso!
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce dal latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
9: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Era Luca Roncari con Cuba Libre Amore, un cincin con... No, tu solo Coca-Cola, Luca, niente Cuba Libre.
2: No, però il cincin lo faccio lo stesso, insomma, in amicizia.
1: Vabbè, giustamente. Dai. Ciao Luca, ben arrivato.
2: Buon pomeriggio Carlotta, buon pomeriggio Sorrisini, ben ritrovata.
1: Allora, come sono andate le tue vacanze?
2: Molto bene, finito tutto. Basta. Ancora adesso... un giorno e poi si rientra operativi.
1: E adesso ti inchiodiamo qui allo studio di Radio Sorriso.
2: Esatto, inchiodato proprio qua, ecco.
1: Allora, io oggi sto chiedendo ai Sorrisini,
2: sì,
1: qual è il distributore automatico che vorrebbero avere a portata di mano.
2: Bello, ma io ti ho sentito.
1: Ci sono state delle idee interessanti.
2: Io diciamo che sul cibo sicuramente i dolci. E fortunatamente ci sono già, quindi
1: esatto,
2: siamo tranquilli. Infatti,
1: sotto casa ho scoperto che oltre ad esserci il distributore di gelati,
2: sì,
1: ho anche quello della pasticceria.
2: Sotto casa
1: praticamente, sì.
2: Ah, cioè, questo non, mi fa piacere.
1: Devo prendere la macchina perché bisogna attraversare la superstrada.
2: Ah, okay, però
1: è letteralmente a 500 metri da casa mia.
2: Fantastico, però un bel distributore potrebbe essere la gentilezza.
1: Anche quello ci vuole assolutamente.
2: Sì, perché mi sembra che... molte volte non ci sia.
1: Oppure distributore di schiaffoni, quando c'è uno è cafone,
2: bello,
1: lo porti davanti al distributore, metti la monetina, esce una mano, pa!
2: Mi piace questa cosa.
1: Piace?
2: Bella, energica.
1: Piace molto anche a me. Allora, Sorrisini, noi ci salutiamo un po' prima oggi. Vi dico ciao adesso, perché ho un impegnuccio, devo essere a casa ad un orario molto preciso e quindi devo mettermi in macchina un 10 minuti prima. Vi lascio con Luca però in ottime mani. Zita di Montagnana ci ha chiesto il prossimo tango, non si ricordava né la cantante né il titolo. Zita è Monica Borsato con Se ci sarà. L'abbiamo trovato.
2: Fantastico, top.
1: Lascio le redini a Luca e noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Preparate i cappuccini, mi raccomando. Baci.
2: Ciao,
1: ciao Luca.

Orchestra Marco e il Clan, l'universo per me. Vado a salutare l'amica Rita da Sacile che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Un abbraccio Rita e una buona serata. Buonasera Sorrisini e ben ritrovati. Lunedì 14 settembre 2026, le 17:50. Questo ultimo intervento prima della chiusura dei colori della musica aspetta a me. Carlotta, come avete sentito, è un attimo andata via prima, ma ci siamo. Andiamo avanti, continuiamo con la nostra bella trasmissione. E naturalmente continuiamo con la diretta radio con tanta bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Io ho finito le mie vacanze, sono rientrato questa mattina e oggi mi sono subito precipitato qui da voi perché mi mancavate davvero tanto, e insieme a voi mi mancava anche la bella musica, la musica di Radio Sorriso. Io vi aspetto numerosi e naturalmente vi ricordo l'argomento del pomeriggio che stava già trattando Carlotta. Ecco, di che cosa vorreste ci fosse un distributore automatico? Beh, molto molto interessante, devo dire. Cristian di Massanzago mi scrive: io vorrei un distributore di biscotti. Ti capisco caro Cristian, goloso come sono io. Poi guarda, hai pienamente ragione, però ci sono questi distributori nelle pasticcerie, alcune pasticcerie hanno questi distributori. Devo dire davvero molto molto interessante questa cosa. Per l'argomento del pomeriggio e per le vostre richieste musicali io vi aspetto al 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete piacere di telefonare 0423 7366 80 o 7366 81. Adesso ci ascoltiamo un bel Sirtaki con Veronica Cuneo, io parto per l'America, e subito dopo una bella cumbia, la voce di Elena, orchestra Alvio ed Elena con The Best. Chiudiamo i colori della musica e ci risentiamo per le 18 con Cocktail di Sera e ci terremo compagnia fino alle ore 20.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
3: Il gel della BM Steel lo trovi al Sanitaria Star Bene, a Maniago, all'Erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, Parafarmacia Benessere, presso il Centro Commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, Erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Sorriso. Un numero che sorride sempre? 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Sono le 18 e 4 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: A Radio Sorriso le ultime notizie.
14: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Premono per l'autodeterminazione dell'Inghilterra i capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, tutti di orientamento separatista. Un documento che ribadisce tale diritto è stato firmato tra i tre paesi a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Stati Uniti, Donald Trump in un messaggio su Truth sostiene che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale e i data center. Chi vince questa sfida, ha aggiunto il presidente americano, vince tutto. Siamo in vantaggio sulla Cina e su tutti gli altri, le parole del presidente. Calcio in chiusura, Inter impegnata questa sera dalle 20:45 a San Siro nel posticipo della quarta di Serie A con l'Udinese. Neroazzurri alla ricerca di tre punti che le riporterebbero in testa, in campo dalle 18:30 anche Como Parma e Torino Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Ciao ragazzi!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sorriso.
2: È il momento di cocktail di sera.
3: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Caramba per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Davide Montali con Andremo a prenderci le stelle. Ben ritrovati Sorrisini, buonasera alle 18:12 minuti, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con Cocktail di Sera, la voce di Luca. Sono rientrato fresco fresco dalle ferie ed eccomi qui insieme a voi per ascoltare la bella musica delle grandi orchestre italiane, ma soprattutto per aspettare le vostre richieste musicali, così in modo tale da poter cambiare, scombinare il palinsesto di Radio Sorriso. Io vi aspetto numerose e numerosi al 345 4845 663 per la messaggistica, SMS, WhatsApp o Telegram. Se avete il piacere invece di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Vado a salutare l'amica Maria da Marghera che mi ha telefonato per un saluto. Lei sempre in ascolto di Radio Sorriso e mi ha dato il ben tornato, ecco, grazie mille Maria, un abbraccio forte, una buonissima serata, naturalmente sempre all'ascolto della radio più giovane che mai. Andiamo adesso con un bel Foxtrot, Paolo Bertoli e Alberto Calle con Super Fox.

La voce di Manuela, Renzo Tomassini, il ballo dello stroll, sempre qui su Radio Sorriso. E vado a salutare adesso Marilena e naturalmente salutiamo anche Adelio, il marito, Marilena e Adelio d'Auriago, che mi richiede, Marilena, tra l'altro ti ho sentita davvero molto molto bene, Marilena, mi ha fatto molto molto piacere, il prossimo brano che ci andiamo ad ascoltare, Roberta Cappelletti con Le Nuvole, andiamo!

E abbiamo ascoltato Marco Dazzi con Sentimento d'amore. Vado a salutare l'amica Flora da Brescia. È stato un piacere sentirti, carissima. Grazie mille davvero. E naturalmente felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo. E vado a salutare Sonia da Conegliano. Anche lei contenta di risentirmi. E grazie mille per le belle parole, Sonia, per i complimenti. Ti dedico questa bella rumba, Sipario, Chetti, Orchestra, Piva. E noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Sara Felerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2,450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: Sorriso
11: Radio Sorriso 0423 736 680.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
15: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

Igor Chimetto, una nuova luce, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Le 18:41 minuti, sempre la voce di Luca a tenervi compagnia con cocktail di sera fino alle ore 20. Saluto l'amico Christian da Padova che mi ha telefonato e aveva il piacere di ascoltare appunto questo brano. Un abbraccio carissimo, una buona serata ed è stato un piacere risentirti e naturalmente alla prossima e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. 345-48-45-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423-7366-80 o 7366-81. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio, ormai sera, vi chiediamo di che cosa vorreste ci fosse un distributore automatico. Ecco, ormai ci sono tanti distributori, no, automatici, però magari qualcosa di più particolare, qualcosa che vi potrebbe servire in qualsiasi momento e lo vorreste lì, pronto, a portata di mano. Beh, raccontatemelo naturalmente insieme alle vostre richieste musicali. Intanto io vi voglio ricordare un appuntamento per venerdì 18 settembre, perché a Belluno c'è una serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Taylor Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Per cui non perdete questo appuntamento, basta prenotare il posto gratuito chiamando il nostro centralino, lo 0423-7367. Il Circo Magico si trova in Via dell'Artigianato a Carossa Belluno. I biglietti disponibili per gli spettacoli sono del 18 settembre alle 17:30 e alle 21, ecco, quindi uno dei due spettacoli. Quindi mi raccomando, se siete da quelle parti e vi farà piacere vedere questo Circo Magico, beh, non perdete l'occasione di chiamare lo 0423-7367 per gli spettacoli del 18 settembre, delle 17:30 e delle 21. Ma continuiamo adesso con una bella cumbia, al momento del nostro direttore Alex con Pietro Galassi, Il cerchio della vita, questa bella cumbia.

Gigi Stock, Tango Gagliardo, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, ciao Dina, un abbraccio forte forte forte, grazie per aver mandato il tuo messaggino al 345 48 45 663. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali, e vado a salutare Beniamino da Conco che mi richiede il prossimo brano, una bella tarantella, Marcolino con Tira la cinta. Ciao Beniamino.

Scarponi di gloria, montagne di ricordi, oggi missioni d'amore. Penne nere, armati di un sorriso, combattono la battaglia della pace.

0: Marco Z, sono alpino, sempre qui su Radio Sorriso. Che bel brano che sento. Sento anche un po' mio. Vado a salutare Gioacchino da Pordenone che voleva dedicare questo brano a tutti gli alpini di Tiezzo e Corva in provincia di Pordenone. Un abbraccio forte, Gioacchino, un saluto a tutti i nostri alpini, assolutamente. Ecco, i nostri. Beh, insomma, mi ci metto dentro anch'io, E tra l'altro, buoni preparativi per il raduno che ci sarà nel fine settimana di cui mi parlavi. Un abbraccio forte e una buona serata. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo, per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre, Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini

0: vacanze di Padova.
1: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
2: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
3: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
4: Sorriso.
5: Sono le 19 e 2 minuti.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Europa ha prorogato le sanzioni a Mosca nel quadro del conflitto russo-ucraino, ma solo per 7 giorni. Serve più tempo per esaminare il dossier, hanno spiegato da Bruxelles. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla cosiddetta lista nera per quasi 3.000 persone. L'alta rappresentante europea agli affari esteri Callas dice che l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco è un messaggio per il mondo occidentale. Callas dice che l'atto serve a spaventare i paesi e dissuaderli dal sostenere l'Ucraina. Zelensky afferma che l'Ucraina è disposta a fermare i suoi attacchi ai siti energetici e alle infrastrutture russe se anche Mosca farà altrettanto. Zelensky lo ha scritto su Telegram dopo che Trump ha annunciato una tregua negli attacchi reciproci sulle raffinerie. Cambiamo argomento: i capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles di orientamento separatista premono per l'autodeterminazione da Londra. Un documento che ribadisce questo diritto è stato firmato e formalizzato a margine di un vertice che si è tenuto a Cardiff. Ora il Medio Oriente, il capo di Stato Maggiore della IDF Zamir ordina un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella produzione del film NASA premiato nei giorni scorsi a Venezia. La pellicola diffonderebbe, secondo Israele, calunnie contro soldati e comandanti. Chiudiamo con il calcio: si completa oggi il quadro della quarta giornata di Serie A. In campo nei posticipi Como Parma e Torino Roma, Inter dalle 20:45 a San Siro con l'Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso!
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
15: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è...

0: ma è stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso.
3: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E rieccoci di nuovo in diretta, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso. Ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Abbiamo ascoltato Paola Fabiani con La vita è bella. È bella sì. E su Radio Sorriso ancora di più, mi verrebbe da dire. Assolutamente. Continuiamo con le vostre richieste musicali, ma vi ricordo prima i contatti per raggiungermi: 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare. 0423 736 680 o 736 681, come ha fatto Daniela da Marcon, che mi ha telefonato e ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Una bella begin, Sandrino Piva con Vino Amaro. Ciao Daniela, e il brano è tutto per te.

Davide Balestri con Vola Vola, questa bella polca, sempre qui su Radio Sorriso, e continuiamo con le vostre richieste, le vostre canzoni, ma prima un appuntamento imperdibile. Eh sì, perché torniamo con il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, il pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Tanta allegria, tanto divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro con Matteo e tanti altri ospiti. Naturalmente per scoprirli dovete restare sintonizzati, sorrisini. Menù a 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti assieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio, ripeto 0423 7367, ma vi ricordo sempre che al di fuori degli orari dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai nostri numeri della diretta, i consueti numeri della diretta, lo 0423 736680 o 736681, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi appunto all'elenco, alla lista degli ospiti, quindi vi aspettiamo numerosi e soprattutto mi raccomando non perdete tempo assolutamente. Andiamo adesso con un bel lento appunto Graziano Cianni, che sarà presente con noi a questa fantastica giornata, a questo fantastico pranzo, e lo ascoltiamo con Come nelle favole.

La voce di Patrizia, Orchestra Baguti con Oltre Po, e vado a salutare l'amica Rita da Udine che mi ha telefonato allo 0423 736 680. Mi ha dato anche lei il bentornato, grazie mille Rita, un abbraccio forte e stai tranquilla per domani, in bocca al lupo, vedrai che andrà tutto bene, ne sono certo, e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Saluta tutta la tua splendida famiglia. Adesso andiamo con un bel Alligalli, la voce di Silvia, Orchestra Matteo Tassi con Dove Sei, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera. Fatevi sentire, sorrisini.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sorriso.
4: La tua richiesta a Radio Sorriso ha solo un numero: 0423 73 6680.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.

Mister Domenico con Madonna Campagnola, e vado a salutare l'amico Massimo che mi scrive: oggi è l'anniversario di 58 anni di matrimonio di Lino e Marcella di Bibano, siamo nel comune di Godega di Sant'Urbano in provincia di Treviso, e i figli volevano dedicare appunto una canzone, ci siamo ascoltati Madonna Campagnola. Tanti auguri carissimi Lino e carissimi Marcella e carissima Marcella per questo bel traguardo, auguroni dai vostri figli e naturalmente da tutti noi di Radio Sorriso, un abbraccio davvero forte forte forte, felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale, grazie, grazie mille davvero. Vado a salutare adesso Teresa dalla Costa Azzurra, carissima, ciao, bonsoir, bentornato Luca, mi potresti far ascoltare Reset con Matteo Tarantino, baci da Menton, Costa Azzurra, da Teresa, cara Teresa, cara Teresa, io sono tornato stamattina da quelle belle località, da quei bei posti, non sono riuscito a fare un salto in Francia, mi sono fermato in quel di Ventimiglia, però comunque lo sai bene, posti a me molto cari, posti a me molto cari, ti abbraccio forte, ti auguro una buona serata e per te questo bel mambo, Reset, Matteo Tarantino.

La voce di Monica, orchestra I Rodigini, con Un amore a Venezia, questo bel valzer che dedico all'amico Giovanni da Montecchio Maggiore. Mi ha telefonato allo 0423 736 680, ma poi mi ha ringraziato per il brano via WhatsApp, quindi sono riuscito anche per la prima volta, caro Giovanni, a vederti anche in foto, ecco, e quindi mi ha fatto molto molto piacere. Grazie a te naturalmente, e beh, devo dire insomma che sei uno sportivo, ti piace la moto, ma insomma bello sportivo, e ti piace anche mangiare, vedo delle foto qui che hai mandato sicuramente nei giorni scorsi ai miei colleghi. Ecco, una buona serata carissimo, e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Continuiamo adesso con un bel Tiburon, Antonio Tanca con Un'estate da ricordare. Ebbene sì, ormai restano i ricordi.

Beatrice Orrigo e Serena Lofaro, Serenella con queste belle fisarmoniche, sempre qui su Radio Sorriso. È il momento dei miei saluti. Ebbene sì, sorrisini, ci siamo, ma naturalmente la musica di Radio Sorriso non si ferma qui e neanche gli appuntamenti, perché subito dopo di me, sulle frequenze di Radio Sorriso, ci sarà Alex con Sorriso Grandi Firme, il nostro direttore, mentre su Sorriso TV trovate Claudio con Vittorio del Canfin con A Gentile Richiesta. Quindi una serata ricca di appuntamenti, veramente avete l'imbarazzo della scelta. Saluto Sandra da Gemona del Friuli che mi scrive: mettiamo in pratica il piano D, dormiamo. Buona serata Sandra e buonanotte e buona dormita soprattutto. Sorrisini, per quel che mi riguarda ci risentiamo domani a partire dalle ore 16 e vi lascio con un bel terzinato, Angelo Caravaggio con Il Pittore della Musica. Mi raccomando, come sempre, fate i bravi ma non troppo. Buona cena e buona serata. Un abbraccio.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi su

0: 40 anni di esperienza del gruppo Eureka, nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
1: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Sorriso.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Sorriso Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole prevalente, salvo per delle nubi su alpi e prealpi, ma che non daranno luogo a precipitazioni. Le temperature massime si manterranno pressoché stazionarie con clima ancora una volta caldo ed estivo. Picchi diffusamente di 28-29 gradi. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trebi Meteo.
8: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
9: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e E-Tech Electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
12: Più giovane che mai.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
19: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
10: Sorriso.
21: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
22: Certo, le mie mani ti vorrà.
21: Il successo successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
0: Cerco le mie mani, ti vorranno ancora.
21: In compagnia di Alex.

In grande allegria il nostro appuntamento, il primo della settimana con Sorriso Grandi Firme. Bentrovati cari sorrisini dal vostro Alex. L'allegria di Elvis e le Chiare con Sway apre questo appuntamento con le cover della musica italiana e, come avete sentito, i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Sway, un brano di Michael Bublé del 2003 dall'album Michael Bublé. Genere swing, jazz, pop, una canzone romantica e sensuale in cui il cantante invita la persona amata a lasciarsi trasportare dalla musica e a ballare insieme. Il brano non è originale di Bublé, è una versione di Quien Será, canzone messicana del 1953 composta da Luis Demetrio e Pablo Beltrán Ruiz. Bublé ne ha reso popolare la versione in inglese. Una dichiarazione d'amore elegante e coinvolgente costruita sul ritmo del ballo. Adesso diventiamo più romantici perché arriva Monica con i Rodigini. Dal loro ultimo disco A Tempo di Rumba ascolteremo My All, un brano di Mariah Carey del 1997 dall'album Butterfly. Genere pop R&B con influenze latine. Parla di un amore molto intenso e del desiderio di dare tutto per poter riavere accanto una persona amata. È una ballata romantica e malinconica sul rimpianto, la passione e la volontà di rischiare tutto per amore. Ascoltiamo con Monica i Rodigini, My All.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrà.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Sabia, My Life Is Going On, anno 2017, Cecilia Krull, pubblicata come sigla della casa di carta La Casa de Papel. Brano genere elettronico con atmosfera malinconica intensa, un brano che parla di andare avanti nonostante le difficoltà, accettando le proprie scelte e affrontando il futuro con coraggio. La cantante si è ispirata soprattutto al personaggio di Tokyo, che si trova in un momento difficile ma decide di continuare a vivere e a rischiare. È una canzone sulla rinascita, la libertà e la forza di andare avanti anche quando la vita prende una direzione un po' inaspettata. Manteniamo questo bel ritmo, arriva la baciata, questa ve la canto io. Dall'ultimo Festival di Sanremo arriva Ossessione, a tempo di baciata, anno 2026, brano presentato al Festival di Sanremo dal giovanissimo Samurai J. Brano pop con influenze reggaeton e sonorità latine e cubane, questa è la mia versione baciata. Ossessione racconta un sentimento vissuto proprio come un'ossessione, ma il concetto viene anche esteso alla passione per la musica, per l'amore e per la vita, quella spinta che porta a non fermarsi e a inseguire ciò che si desidera. È una canzone energica sulla passione intensa e sul desiderio di correre verso i propri obiettivi anche quando diventa quasi una dipendenza. Andiamo con Ossessione, arriva la bacia.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

Caffà, Linda Biscaro su Radio Sorriso con La Chizomba, un brano di Angelina Mango pubblicato il 6 ottobre 2023. Genere pop, urban folk con influenze della tradizione napoletana. Cheto di Caffà racconta una fuga dalla realtà, una notte vissuta senza programmi, lasciandosi trasportare dall'amore, dalla musica e dalla voglia di vivere. In breve è un inno alla spensieratezza e al vivere il momento, senza pensare troppo a regole, orari o rimpianti. Che te lo dico a fa significa in sostanza che te lo dico a fare. Beh, l'avete capito, no? Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Daniela Cavanna. Ascolteremo il brano Frena a tempo di Mambo e andiamo nell'anno 2000 dall'album Smack. Con questo brano, genere pop con influenze swing e jazz. Un brano che racconta una fuga romantica e spensierata verso il mare. In macchina, senza una meta precisa, godendosi la compagnia della persona amata. È una canzone solare e allegra sull'amore, la libertà e il desiderio di fermarsi per godersi i momenti belli della vita. Con questo bel messaggio io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini, buona serata a tutti, andiamo con Frena, Daniela Cavanna.

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex. Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima. Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di DVH Group. Tutto semplicemente meraviglioso. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
2: Scopri One Sweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale.

0: migliore, portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 21 e 7 minuti.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sorriso.
10: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: notte di sorriso è tutta da ballare.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le super offerte, quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 7,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: E permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso.
10: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
11: Radio Sorriso, il giovane che mai.
12: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
13: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila! La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: due minuti.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: La rimpatriata delle superiori?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: L'iscrizione in palestra?
6: Ne riparliamo a settembre.
5: Il controllo gomme?
6: Ne riparliamo a settembre!
7: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagut.

0: specialisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 042.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 23 e 4 minuti.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
13: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
13: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
13: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
15: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
16: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: mezzanotte e un minuto.
1: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
2: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Sorriso!
4: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: quando la notte scende, Radio Sorriso ti accende.
1: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da €2,99. In store, app e su decathlon.it.
3: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: È 1:00.
2: Bentrovati. Elezioni in Svezia, si profila la vittoria dei socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson, riconfermandosi il partito con più sostenitori in Parlamento con il 28,1%. Secondo i media svedesi, i risultati definitivi dovrebbero essere annunciati non prima del 16 settembre. La Francia insiste sul divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il governo francese ha infatti ultimato una nuova versione del provvedimento e l'ha notificata alla Commissione europea dopo che una precedente proposta era stata bocciata dal Consiglio Costituzionale. A Palazzo Bonaparte di Roma, una mostra dedicata a Kandinsky. Francesca Villanti, curatrice scientifica dell'evento.
3: Troviamo dei capolavori straordinari che difficilmente escono da Parigi, dal Centre Pompidou, e quindi è un'occasione per poterli vedere a Roma e per poter seguire proprio il percorso dell'artista dai primissimi anni, dagli anni di Monaco fino ad arrivare agli ultimi anni di Parigi.
2: Coyote vs. Acme si conferma in testa al box office italiano. Tra il 10 e il 13 settembre ha incassato quasi 1 milione di euro, avvicinandosi ad un totale di 3 milioni. È l'ultima notizia, termina quindi così questa edizione del giornale.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
7: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.
1: Ed ora una bella baciata!